0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD Disabili International Radio, buongiorno. Sapete bene che siamo a Silvi Marina. In questi giorni c'è la terza giornata di campionato per il torneo di Shodan dei non vedenti e oggi abbiamo naturalmente chi si occupa delle eventuali ferite dei Shodanner. In questo caso il dottor
4: Valeriano Santurbano, cioè ci interessiamo dei microtraumi, perché sì, qui non è che ci siano grossi traumi.
3: No,
4: non è in campo di calcio. Io sono abituato nei campi di calcio, di basket, quindi ecco, altri campi, però mi trovo molto molto molto bene qua, e sono parecchi anni che seguo praticamente questa avventura, che è una bella avventura sportiva.
3: Ecco, come è iniziato invece la sua carriera e il suo lavoro? Cioè, da bambino sognava di fare già il dottore oppure voleva fare l'astronauta lei?
4: Veramente da bambino ho sempre sognato di fare il cantante, ci sono riuscito all'estero, sono molto famoso.
3: Hai capito? Vabbè,
4: in Australia, in America.
3: Bene,
4: l'ultimo concerto l'ho fatto in Bolivia.
3: In Bolivia? Ah.
4: 40.000 persone.
3: Mamma mia, allora scusa,
4: sì, tutto documentato.
3: E qua in Italia non fa niente, va bene?
4: No, qua in Italia faccio il medico, praticamente ho fatto anche 2 anni di università, ho insegnato all'Università di Camerino, la scuola di specializzazione dei medici.
3: Quindi per vederti cantare dovevano venire in Bolivia o andiamo in qualche altra nazione?
4: No, preferisco fare il medico, ma mi piacciono tutte e due. Insomma, mia madre mi disse, prima, appena sei nato, tu cantavi, non piangevi, cantavi. Ma comunque io sono una via di mezzo tra Morandi, Massimo Ranieri e Bocelli.
3: Oddio, proprio tutti i Bocelli
4: insieme. Perché io, il mio maestro di musica è stato Mario Del Monaco, il famoso tenore.
3: Sì, quello...
4: E mi diceva, Valeriano, tu da grande diventerai un ottimo tenore.
3: Quindi, signore e signori, abbiamo un medico tenore, questa mattina lo intervistiamo in questa versione, però poi ne avremo da dire delle belle in altre trasmissioni che seguiranno a questa. E allora, dottore, per quanto riguarda questa manifestazione, ha detto che già varie volte che è venuto, e, per lei cos'è la disabilità e a cosa servono questi sport?
4: Allora, il medico in origine deve essere una persona molto umana. Io sono stato fortunato perché sono una persona molto umana, e quando in queste situazioni particolari dei ipovedenti o d'altro, praticamente bisogna essere molto molto professionali e molto gentili, perché io penso che la gentilezza ti ripaga 1000 volte del lavoro che fai. Dico bene, giovane? E quindi devo dire solo questo, che sono contento di stare qua, però grossi traumi non ci sono, ci sono contusioni così, perché chiaramente l'atleta non riesce a vedere cosa, poi c'è l'impulso dello sport, sì, l'impulso, e questo impulso magari più delle volte magari non vedendo, non riesce a vedere un piccolo ostacolo e ci si scontra. L'unica cosa, abbiamo piccoli graffi e piccoli ematomi, niente di particolare, no? Però non sempre capita, anche come oggi mi è capitata una paziente che c'ha praticamente una sindrome influenzale.
3: Quindi
4: devo intervenire subito, devo intervenire.
3: Tachipirina e altre
4: cose, ma c'ha anche questa forma di, quest'anno si manifesta questa forma influenzale con diarrea, vomito, dissenteria a 3000. Quindi praticamente noi interveniamo con i giusti farmaci, con 2 o 3 giorni massimo si rimette in sesto il paziente.
3: Però il gioco finisce in 2 o 3 giorni comunque.
4: Sì, però no, diamo anche degli integratori al momento, però, in modo che possa recuperare immediatamente.
3: E purtroppo il tempo è quasi finito, però vorrei sapere da te cosa sogni, se hai un sogno nel cassetto che vuoi realizzare, qual è?
4: Ma il sogno del cassetto l'ho realizzato, perché noi siamo una famiglia di medici, mio fratello è primario a Civitanova Marche in radiologia.
3: Buono sapersi, poi andiamo avanti.
4: Poi praticamente io sono stato fino a 2 anni fa il direttore sanitario del carcere e avevo solamente 21 medici sotto di me.
3: Sì.
4: E poi l'altro sogno, mio figlio, che fa il medico, laureata alla Cattolica di Roma,
3: col
4: mezzo parla 5 lingue, adesso sta a Dubai da 7 anni. Ed è il medico personale dello sceicco.
3: Beh, allora, meglio lo sceicco, così non so,
4: infatti sono
3: anche le donne dello sceicco.
4: Esatto.
3: Vengo anch'io, mi faccio guardare dal suo figlio.
4: Beh, io non sono alto, 1,70, mio figlio è 1,85.
3: Beh, no.
4: E quindi parla 5, sì, adesso c'ha 2 sceicchi, uno dell'Omar e uno di Abu Dhabi. Sta facendo molto strada, l'ambasciata italiana quest'anno ha invitato alla cena annuale che fanno, la prima volta che invita mio figlio come ospite d'onore.
3: Bene, sono veramente contento di aver incontrato qualcuno che conosce che indirettamente conosce gli sceicchi e soprattutto le sceicche che ci sono in giro. Io ti ringrazio, Valeriano, avrò modo di chiederti un numero di telefono, indirizzo, mail, tutto il resto, perché sicuramente.
4: E poi siccome scrivo libri ti regalo il mio libro.
3: Quello
4: l'ultimo libro si chiama Una poesia per te e gioca sulla numerologia delle persone.
3: Bene,
4: me l'ha presentato Sgarbi. Sgarbi è un amico che conosco da tanti anni. Mi ha detto, Valeriano, io non presento libri, presento solo opere d'arte, critica,
3: questo è vero.
4: La critica.
3: E allora, noi diciamo già questa mattina che questo un libro, una poesia per te, cercheremo di farla mettere in voce da qualcuno e la manderemo in onda a tratti.
4: Sì, le regalo un po' di copie di queste, così se lo riporta con sé. Il libro è molto bello e gioca sulla numerologia delle persone, dovete leggere. E 101 poesie.
3: Sarà fantastico. Grazie.
4: Allora, no, volevo spiegare come funziona, perché c'è un meccanismo particolare. Devi leggere il giorno che sei nato, il mese e l'anno. Poi lo sommi tutte e tre, ti dà la quarta poesia. Diviso 2 se supera 101, ossia si fa l'approssimazione per difetto, e si legge la quarta poesia. In queste quattro poesie ritrovi la tua vita futura e passata.
3: Fantastico, sicuramente i nostri radioascoltatori lo vorranno, perché saranno.
4: E l'ultimo libro si chiama Tra la vita e l'amore. Anche sempre così, in inglese e in italiano.
3: E allora noi
4: un
3: non
4: poema ti di vita e amore.
3: Non ti perderemo d'occhio, caro Valeriano, e grazie. Ti ringrazio per questa giornata insieme.
4: Grazie a voi ragazzi, e che vi devo dire? In bocca al lupo per tutto, perché grazie. Veramente la vita è piena di buche, cerchiamo di ovviarla a queste buche.
3: Cerchiamo di guardarle con l'occhio del cuore. Ciao, a presto.
4: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di TVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo il piacere di avere una coppia veramente fantastica, che per noi è stato qualcosa di speciale, e poi sicuramente già dico in anticipo che cercheremo ancora, almeno io, il cicante Giuseppe Cesena, cercherà di essere qui ancora nelle prossime ore. Abbiamo intanto la signora Carla, perché sono sempre...
2: Buongiorno!
1: Buongiorno signora Carla!
2: Buongiorno!
1: Noi con lei ci siamo sentiti tempo fa, prima ancora che
2: certo.
1: E avevo già questa idea che lei sarebbe stata una donna splendida, insomma, già.
2: Beh, insomma.
1: Chiedere di venire a fare casino con una radio è stata una cosa particolare. Lei si è messa subito a disposizione e non succede tutti i giorni.
2: Ma quel che si può fare è volentieri, con tutto il cuore, quindi.
1: Poi abbiamo il signor Fabio. Buongiorno signor Fabio.
3: Buongiorno.
1: Lei che insomma fino alle 3, alle 4 di mattina, quando noi Cecantibus facciamo cacchiasso anche l'ultima notte, c'ha quasi, ma ragazzi,
3: sorteso.
1: Non è che andreste a dormire, perché forse anch'io avrei bisogno di 2 ore di sonno.
3: Ieri sera ci ho provato così, perché effettivamente.
1: Perché il gruppo riducibile dove c'era anche il Cecantibus, naturalmente, perché sono quelli di quelli più casinari, non sembro, ma sono anch'io casinaro, poi i radioascoltatori lo sanno che da tutte le parti faccio casino. Ma la cosa bella è che non so voi da quanti anni siete qui che operate, però da quando i non vedenti l'hanno scoperto sembra che non vi lasciano più.
2: Ma noi siamo aperti da 22 anni e loro vengono prima con la settimana verde da 20 anni circa.
1: Quindi quando
2: e poi si è aggiunta la
1: Giulio Nardoni, l'avvocato.
2: Sì, insomma. Sì. Sì, sì, sì.
1: Inizialmente si faceva solo la settimana verde intorno a giugno.
2: Esattamente.
1: Sempre qui a questo hotel Falcade, eccetera, il Crystal.
2: Esatto. E poi si è aggiunta anche la settimana bianca.
1: Vogliamo fare anche un'altra settimana diversa, facciamo la terza settimana, magari troveremo un sistema nuovo per fare un terzo incontro.
2: Un terzo incontro.
1: Dobbiamo dire la verità, noi a parte che abbiamo intervistato anche quasi tutti i camerieri, lei è stata molto gentile a concedercelo, perché comunque abbiamo rubato i minuti.
2: Ma lo hanno fatto volentieri, quindi.
1: Sono poi stati tutti gentilissimi, sono stati tutti veramente speciali, cosa che noi vorremmo che tutti i camerieri, tutte le persone fossero un po' come voi nei nostri confronti, perché penso che noi abbiamo bisogno di dolcezza, abbiamo bisogno anche di qualche volta qualche sferzata, mi pare. Siamo stati un po' discoli o no?
2: No, tutto bene, eravate un bel gruppo, no, tutto benissimo.
1: L'abbiamo fatto danni?
3: No.
2: No.
1: Quindi sembra che
2: nessun danno, nessun niente. Tutto bene.
3: Settimana.
2: L'importante è che sono stati bene voi, loro, tutti quanti.
1: Poi diciamo che le guide che sono venute, i vigili del fuoco, tutti coloro che sono venuti, mi pare che sono state persone veramente bravissime.
2: Sì, anche loro le conosciamo già da tantissimi anni, quindi.
1: E poi c'è soprattutto il mitico Carletto, che insomma infatti noi l'abbiamo intervistato e è stato veramente anche lui stupendo come persona,
2: sempre disponibile,
1: come del resto anche tutti gli altri che sono venuti qui.
2: Sì.
1: E poi c'è stato anche un signore che ieri sera, mi pare, ha regalato delle sciarpe, dei cappelli, adesso mi sfugge, però anche lui è stato gentilissimo, abbiamo fatto un mini sorteggio con i ragazzi e le ragazze che eravamo qui. Insomma, è stata una settimana che vorremmo rifarla al più presto.
2: Ottimo.
1: Sicuramente a giugno, se verrò, mi sa che non andrò a passeggiare, rimarrò come questa volta, però cercherò come al solito di dare anche agli ascoltatori di RVD, anche di Disabili International Radio, quello che noi facciamo, anche grazie al vostro lavoro, che a dire il vero è veramente pesante, perché ho visto che già siete in piedi alle 6:30, 7:00 e vi andate a collegare verso le 3 quando insomma si dorme. Io vi ringrazio ancora una volta.
2: Grazie.
1: A nome di tutti i ragazzi.
2: Grazie a voi.
1: Speriamo, sicuramente ci vedremo presto, anche io prometto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Siamo sempre con degli amici al dialogo nel buio, ma questa mattina siamo prima del dialogo nel buio, quindi chiederemo a questi ragazzi cosa immaginano che ci sia. Del resto la fantasia è sempre bella averla. Allora sentiamo Miro. Ciao Miro, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, tu tra un po' andrai a vedere questo dialogo nel buio. Intanto, come ci sei arrivato? Ti è stato detto, un amico ha detto, ah vai anche tu, come è successo?
2: Allora, praticamente quasi del tutto a mia insaputa.
1: Ah, ecco.
2: Mi ha portato la mia ragazza
1: Federica. Ciao, buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
1: Un po' più vicino al microfono.
3: Buongiorno.
1: Ecco, come invece tu hai pensato di portarli? Beh, gli faccio sto scherzo al fidanzato, oppure insomma avevi già saputo
3: parlare? No, in realtà io ho fatto questo percorso, quindi ho un ricordo che ho dalle medie.
1: Addirittura.
3: Ecco. Sì.
2: Abbiamo 34 anni, quindi è proprio un ricordo
3: ormai passato.
1: Immaginate che forse se avete fatto il percorso nel 2005-2006 c'ero anch'io come guida.
3: Probabile.
1: Potrebbe essere, comunque se l'avete fatto in quell'anno, nel 2006 c'ero anch'io che ero qui che navigavo come non vedente guidatore, adesso invece sono...
3: Come guida.
1: E allora dunque, quindi tu un po' sai tutto.
3: Quindi invece, esatto, io so già tutto, è la portata.
1: Però gli possiamo chiedere cosa si aspetta.
2: Sì, beh, in realtà io ne avevo sentito già parlare, però non avevo capito che si trattava, che saremmo venuti a fare proprio questa cosa.
1: Ah, ecco.
2: Beh, allora io mi aspetto che mi faccia fare un'esperienza che aumenti la mia sensibilità verso
1: la disabilità.
2: Non tanto verso l'abilità, ma anche
1: verso te stesso.
2: Verso me stesso e la capacità di percepire il mondo attraverso non solo la vista, ma anche
1: attraverso altri
2: tatto e quant'altro.
1: Allora, che domande? Questo lo facciamo tutti e due, visto che Federica un po' sa già. Che domande fareste a un non vedente? Cioè, io dico, io sono qui, spogliatemi, chiedetemi quello che vi pare, io vi risponderò indistintamente, le vostre curiosità.
2: Ma io la prima domanda che farei e faccio a qualsiasi non vedente è se è una condizione che ha dalla nascita o durante la vita.
1: Tu pensa che io addirittura sul mio giubbotto ce lo scrivo e poi lo faccio vedere. E io in effetti ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, che poi si è trasformato in conclamato fino a 10 anni. Ho visto e poi ho perso tutta la vista, quindi sono rimasto 000. Attualmente anche spesso gli amici li ricevo a luce spenta, perché mi dimentico di avere la luce accesa. Aspetta.
2: Beh, meglio che dimenticarsela accesa, però a sto punto.
1: Ogni tanto mi capita, mi chiama la portiera, ma la luce c'è stata tutta la notte. Qualcuno l'ha dimenticata ieri sera. Evidentemente sì. Altra domanda, per esempio, Federica. Ma fai domande anche che possono essere imbarazzanti, non ti preoccupare, tanto io rispondo a tutto.
2: Guarda, ne ho io una, ma ti capita spesso che le persone con te fanno gaffe del tipo, non so, hai visto?
1: Sì, però per noi è normale, per noi cioè, ci vediamo domani, oppure hai visto questo, ma che non ci vedi? E addirittura io, pensate che io mi auto insulto, nel senso che ho una fame che non ci vedo più, oppure per esempio se vi chiedo il mio programma preferito qual è?
2: Chi l'ha visto?
1: In realtà è vero.
2: È anche un modo per esorcizzare un po',
1: certo,
2: la condizione,
1: certo. Non a caso io per esempio per gli amici mi definisco cecantibus, perché sono un cieco che va in giro, canta e gli piace viaggiare, quindi cecanti, cecantibus. E quindi questo è un po' quello che invece voi che prospettive avete per il futuro? Avete lavorate? Cosa fate di bello?
2: Sì, lavoriamo tutti e due, fortunatamente.
1: Tu fai l'architetto?
2: No. Neanche il pittore.
1: Neanche il pittore, vabbè.
2: No, allora io faccio un lavoro un po' particolare. Io allevo pesci
1: d'acquario
2: e poi li vendo ai negozi in giro.
1: I pesciolini rossi famosi. E Federica invece?
3: Io faccio l'infermiera.
1: Ah, ecco, l'infermiera, giusto. Sì. Quindi di disabili ne hai visti tanti, ecco, anche di cecanti.
3: Sì.
1: Anche come cecanti, posso non sono il primo che vedi tu.
3: No.
1: Magari invece.
3: No, io mi chiedevo invece qual era la vostra difficoltà più grande, perché in realtà quando io ho fatto il percorso mi sono resa conto che le guide erano veramente molto a loro agio, come se non avessero nessuna difficoltà nel vivere sostanzialmente, allora, nel cambiare questi ambienti, cioè nel muoversi proprio.
1: Eh beh, perché è un ambiente che conoscono. Per ogni noi non vedenti, per esempio, io vengo a casa tua, no? All'inizio.
3: Esatto.
1: Ecco, se vengo a casa tua all'inizio, non so quanti metri sarà, intanto se entro in una stanza io riesco a percepire già subito quanti metri è una stanza.
2: Quanti metri quadrati?
1: Sì, e questo dipende dal senso che hanno i pipistrelli, cioè noi riusciamo a percepire gli ostacoli. Proprio perché, e questa cosa a me è successa dopo che non ho visto, perché prima neanche io lo percepivo. Infatti dei bambini che accompagnavo gli dicevo: ma li facciamo sbattere al muro sti ragazzi, no? Non ci battevano. E poi quando non ho visto io ho detto: ah, ecco perché i ragazzi non sbattevano al muro. Quindi si accentua questa percezione sulle tempie e nella fronte, per cui certo se siamo in discoteca no, non si capisce niente, però se siamo in un posto abbastanza tranquillo riusciamo a percepire i muri. E per noi i muri sono molto importanti nella vita quotidiana. Per noi il muro è l'ambiente, è la parte che seguiamo, è la linea che seguiamo col bastone per capire dove siamo, attraversare. E purtroppo abbiamo grossi maleducati che mettono biciclette, motorini, monopattini, tutti appoggiati al muro. Perché vabbè, nell'irregolarità noi se li mettono vicino al marciapiede a destra o vicino ai pali a destra, non è che ci intange più di tanto alla regolarità, purtroppo sappiamo che la città è questa, però se li mettono vicino al muro, io quando capita che li trovo, alcune volte li butto anche a terra, proprio li prendo e li sposto gentilmente nei loro posti.
2: Perché incespicarci.
1: Sì, perché la cosa strana è che si finisce proprio con la costola, con la spalla, e questa è una cosa così che non fa molto piacere. Qualche altra domanda, ragazzi? No, ma anche nel settore privato, fate una domanda piccante per esempio. Ah, su ragazzi, i bambini una volta.
2: Beh, allora direi che c'è un sacco di persone che nel settore piccante, che abbiamo capito cosa stiamo intendendo.
1: Sì.
2: Anche chi ci vede spesso spegne la luce e ci dà. Ecco.
1: Beh, per esempio, una volta un bambino mi ha chiesto: ma voi che non vedete, come fate a fare la pipì dritta nell'asino?
2: Beh, ci si siede.
1: Infatti, è l'unica volta che ci trasformiamo in donne e facciamo la pipì seduti. Però è stato un bambino di 7 anni, quindi insomma anche loro hanno. Beh, poi le domande sono. Ce ne sono domande strane. L'esempio dico: ma per esempio, una volta un bambino faccio: ma i non vedenti si devono sposare per forza con le non vedenti? Dico: no. Dico: purtroppo, insomma, se capita non vedente, però preferiremmo possibilmente una ragazza che vede anche. Ecco le altre domande. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio di essere stati con noi,
2: grazie
1: di questo bel viaggetto, e naturalmente poi vorrò sapere un feedback da Miro quando sarà uscito, magari ti lascio un bigliettino, mi farai sapere cosa pensi del resto.
2: Volentieri.
1: Allora, ciao, buona giornata e buon dialogo nel buio.
2: Ciao.

Ragazzi, ma che bello che è giovedì! Quel giovedì è quel giorno meraviglioso che ti sembra già fine settimana, già weekend, ma ancora non lo è. Ma vi dico subito che questo però è già l'ultimo, già Giove, l'ultimo giovedì del mese di giugno, perché oggi è il 25 e salutiamo giugno, eh? Lo saluteremo martedì. Dai, portate i cartelloni che lo salutiamo. Amici, tanti argomenti di cui parlare anche stamattina all'alba, rigorosamente in onda in diretta, grazie a Giuseppe per la linea, è il gallo di Simone, gallo di Simone estivo. Si è spennato anche un po' sto gallo, speriamo di no. Iniziamo, dai!

0: Voglio portarvi nel lontano 1934, è un documento che sta circolando nei social media, e però stavolta non sarò io a darvi la notizia, ma questo, probabilmente questo reel lo avrete ascoltato magari altre volte o potrebbe essere la prima volta. Allora, prima di ascoltare il pezzo musicale, ancora prima andiamo a condividere nella pagina di Tempo Zero, nella mia pagina. Grazie, il documento. Stavolta lo speaker è in realtà l'ideatore del Real. Sentite un po' qua.
1: E se ti dicessi che qualcuno aveva scoperto come distruggere il cancro e lo fecero scomparire? Il suo nome era Royal Raymond Rife, un inventore statunitense che nel 1930 progettò un microscopio in grado di vedere i patogeni come mai prima, vivi e in movimento, qualcosa che nemmeno la scienza ufficiale riusciva a fare. Ma non fu questa la cosa più incredibile. Rife diceva di aver trovato la frequenza esatta con cui certi patogeni e cellule malate vibravano e che, esponendole a quella frequenza, collassavano, come un bicchiere che si rompe con il suono. La chiamò frequenza mortale oscillatoria e con essa creò una macchina che eliminava le malattie senza chirurgia né farmaci. Nel 1934 furono trattati 16 pazienti con cancro terminale. 14 si ripresero in 3 mesi, gli altri 2 poco dopo. I medici firmarono i risultati, ma poco dopo il suo laboratorio fu saccheggiato, il suo microscopio distrutto, i suoi archivi scomparsi. La ragione, secondo lui, fu l'industria medica, perché non si poteva brevettare una macchina che curava con le frequenze, e una cura senza farmaci non generava denaro. Rife morì solo e screditato. La depressione e l'alcol lo accompagnarono dopo che distrussero la sua opera. Morì in una clinica per un'overdose che ancora oggi appare sospetta. La sua storia fu cancellata. Decenni dopo, il suo nome tornò a farsi sentire, ma coloro che lo hanno silenziato controllano ancora oggi la narrazione.
0: Allora, ovviamente sul fatto del chi lo ha silenziato controlla ancora oggi la narrazione. Noi, lo sapete, non siamo una testata giornalistica e noi siamo qua per tenerci compagnia con i nostri programmi di Tempo Zero. Quindi noi vi abbiamo sempre testimoniato quello che comunque circola. Non è una fake news. Abbiamo condiviso nella pagina ufficiale nei social HH24, un canale all news che comunque condividono anche a livello storico le varie ed eventuali comunque notizie proprio decennali. Anche secolari, oserei dire, visto che sono quasi 90 anni, insomma, dalla scomparsa di quest'uomo e di questa ricerca. Siccome noi siamo qua per dare notizia e siamo liberi di farlo, ora noi non possiamo dire, ovviamente, non possiamo prendere per oro colato quello che poi, tra l'altro, abbiamo ascoltato sul finire, dove sembrerebbe che comunque l'industria a livello medico, a livello medicinale piuttosto che farmaceutico, abbiano zittito, o comunque, beh, insomma, si è capito che potrebbe essere stato un'overdose pilotata di questo ricercatore. Questo noi non lo sappiamo. A livello comunque di certezza, che comunque è la realtà, è che questo macchinario funzionò perché comunque alcuni malati terminali, come avete potuto ascoltare, comunque si guarirono. Stanno arrivando una marea di messaggi. Ecco, abbiamo scatenato, io me l'immaginavo, comunque dalla regia, ve l'avevo detto, abbiamo scatenato veramente il pandemonio mediatico e tra poco leggiamo i vostri messaggi.

abbiamo scatenato veramente un polverone mediatico. E allora c'è Stefano che scrive: Simone, avete condiviso questa notizia, sicuramente vi siete documentati prima, però bisogna dire che se fosse veramente così il cancro sarebbe debellato. Marco da Torino, storie come questa mi fanno sempre riflettere se davvero esiste una o esistesse una cura efficace, perché se non se ne può più parlare, Enzo, non se ne è saputo prima. Certo, bisogna verificare bene le fonti. Ma qualcuno è interessante che come voi ne abbia parlato. Grazie per averci condiviso invece, ciao Sofia, la pagina ufficiale. Anna da Roma, io sono molto scettica. Su internet girano tante storie affascinanti, ma spesso non ci sono prove concrete. Poi Filippo, prima di credere a certe cose, bisognerebbe affidarsi alla scienza. Forse quella che ha ucciso questo medico nel 1934? Allora. Poi c'è Luigi da Bari. Ciao ragazzo, non so se sia tutto vero, però nella storia della medicina ci sono stati casi di scoperte osteggiate inizialmente, però qui sono passati quasi 90 anni, è proprio vero. Poi Enrico, mi piacerebbe approfondire l'argomento con i documenti, dove li trovo? Noi abbiamo condiviso questo documento che comunque fa parte della testata giornalistica, ora starà alle autorità competenti, ovviamente, visto che questo documento sta circolando ormai da qualche tempo. Francesca da Milano, invece, quando sento parlare di cure miracolose e complotti mondiali, diciamo che tanto sempre un dibattito molto aperto. Se una cura per il tumore fosse stata realmente efficace, sarebbe difficile nasconderla? È probabile. Giuseppe da Napoli invece dice che da persona che ha avuto familiari malati di tumore, questa storia lo colpisce molto. Vorrei che fosse vero, ma credo che servano prove scientifiche. C'è anche Paola da Firenze. Mamma mia, ragazzi, non ce la faremo sicuramente come sempre a leggerli tutti. Allora, secondo me la verità sta nel mezzo. Magari quel ricercatore aveva intuito qualcosa di interessante, ma da qui a dire che è stato eliminato perché aveva scoperto la cura definitiva, mi sembra un po' troppo grossa. E poi Roberto da Palermo, io non credo sia complotto, però mi piacerebbe da qualcuno analizzasse seriamente questa vicenda. Elena da Bologna, la medicina ha fatto enormi progressi grazie alla ricerca e ai controlli scientifici. Le storie che circolano sui social spesso sono delle bufale. È un po' quello che insomma, è quello che sta circolando, i vostri commenti. C'è Filippo che scrive: ci credo quasi ciecamente, perché comunque ricordatevi, invece scrive l'ascoltatore, la storia del Covid. Che fine ha fatto invece l'antivirus? Ciao Emanuele. Emanuele, non se ne è saputo più nulla, almeno per il momento. Insomma, speriamo che poi, tra l'altro, venga così, no? Vengono prese delle precauzioni in maniera tale che non si finisca in tele di Braga.

Amici radioascoltatori, ben trovati. Amici di Brescia, ciao ragazzi. Perché sto salutando gli amici di Brescia in particolare? Perché voglio andare proprio nella città di Brescia dove arriverà il primo robotaxi. Ma certamente sì, amici miei. A quale pro avere la patente? Quanto da ragazzo mi sono dannato perché non potevo prendere la patente. Ecco. A Brescia, un passo avanti sicuramente nella tecnologia automobilistica con Fiat 500e. Il progetto è nato in collaborazione, pensate, con il team di ricerca e sviluppo AI24 e Politecnico di Milano, con un gruppo di lavoratori di HIDA, cioè HOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Cosa fa questo progetto? Pronto a rivoluzionare completamente il concetto di car sharing. Adesso lo so che si incazzeranno, anzi, tutti coloro che ci stanno ascoltando e comunque siete tassisti. Tassisti umani, non umanoidi, e gli Uber che già hanno tolto lavoro a un sacco di tassisti. Adesso ci potrebbe pensare, come accade già in Giappone, piuttosto che in Cina, dove praticamente tu chiami il tuo Uber, ma è una macchina che è assolutamente guidata dall'intelligenza artificiale. Ecco qua. E tu puoi tranquillamente vedere il tuo percorso. Lei si ferma ai pedoni, sopra le strisce pedonali, prima delle strisce pedonali, ai semafori, non ha problemi di alcun tipo nei vari percorsi e anche ovviamente davanti ai pericoli. Almeno questo è quello che ci fanno vedere, poi speriamo. Voglio dire, no? Fidiamoci. Qual è però l'obiettivo finale? È quello di azzerare, secondo l'articolo, il problema di dover cercare un'auto condivisa, parcheggiata chissà dove. Sarà l'utente a chiamare tramite app la 500e che lascerà lo stallo di ricarica, lo raggiungerà in autonomia e lo porterà a destinazione e poi, attenzione, si ridirigerà da sola verso un parcheggio o un altro cliente o un'altra colonnina. Mamma mia, siamo veramente nel futuro, benvenuti, è il futuro del presente, presente nel futuro. Oh. Anche il rifornimento energetico sarà assolutamente automatizzato. Insieme al Politecnico è stato sviluppato una soluzione di ricarica wireless che permetterà quindi alla vettura di rigenerarsi senza alcun intervento umano. Ma allora, scusatemi, la domanda viene però spontanea. Allora, senza nessun intervento umano, che la guida, che la carica? L'intelligenza artificiale ci sta veramente togliendo bei posti di lavoro, no? È vero che nasceranno, stanno nascendo sicuramente nuovi posti di lavoro, ma intanto la gente dove va? Cioè non è che dice ora prendo una macchina robotizzata perché devo andare al lavoro, sto pazzo, non è semplice andare al lavoro. Non potresti non averlo più, Per i motivi di sicurezza, poi la linea con il decoder e quindi con il decreto ministeriale Smart Road, i testi avvengono a una velocità massima di 30 km. A bordo è sempre presente un supervisore pronto a prendere i comandi in caso di necessità, a supporto di una control room A24 e della safe car si accompagnano, mentre ad esempio in mezzo al traffico e il supervisore ovviamente sarà presente anche in modalità DAD, cioè a distanza.

0: Questo progetto bresciano, ecco, vi sta facendo veramente discutere nella pagina ufficiale. Veramente la maggioranza di voi non è assolutamente d'accordo, molti non si fidano come Rita. Ciao Simone, sarò che faccio parte di un'altra, generazione, però farmi guidare da un robot persino per andare comunque dove mi pare mi sembra un po' eccessivo. Allora, in Giappone, ciao Simone, ci sono stata perché ci lavora mia figlia ed è proprio vero, molte strade vengono comunque abitate da queste macchine, guidate dall'intelligenza artificiale. Io ci sono stata, è una figata, però sicuramente tutti coloro che lavorano e che comunque erano tassisti, ciaone, ciaone, capito qual è il problema? Ci sono delle zone interessate, torniamo a Brescia, dove la sperimentazione che coprirà un'ampia area della città, tra cui le vie principali come Via Veneto, Via Trumpliana, Via Korowska e Via Borentá, escluse ovviamente le tangenziali. Ecco, arriverà proprio a capire come l'intelligenza artificiale della vettura reagisce alle variazioni, alle variabilità complesse del traffico urbano. Allora, proprio in questi giorni l'evoluzione di questa tecnologia sta accelerando in Lombardia con i debutti su strada delle prime licenze operative ministeriali, come ad esempio le recentezioni del test avviate con questo tipo di macchine. L'Europa stanno provando a stringere i tempi per una produzione in tempo veramente molto stretto tra Stati Uniti, Cina e Giappone, di cui abbiamo parlato poco fa. Ho capito, però, allora, secondo i cinesi, ecco qua, vedete, me lo confermate. Grazie, Margherita. Ciao Simone, però in Cina, prima di toglierti il lavoro, ti affiancano. Di questo ne avevamo parlato qualche giorno fa. Effettivamente, ti ritrovano un altro lavoro. In Italia siamo pronti? Beh, insomma, sicuramente a Brescia, è un bel primato per voi, amici miei, che veramente si trasforma in un vero e proprio laboratorio, veramente a cielo aperto per il trasporto del futuro. E poi, aspettate un attimo prima di ascoltare il prossimo pezzo musicale, grazie. Allora, ci sono anche dei prototipi a Londra, delle macchine che si alzano di un paio di metri, allora, per volare nei cieli, anche queste guidate da nessuno, dove a bordo per risolvere il problema del traffico, viaggiano comunque a un paio di centinaia di piedi. Anche vedete come veramente nel mondo, non soltanto in Europa, piuttosto che Cina, Asia, gli Stati Uniti d'America, c'è veramente una corsa quasi feroce a questo futuro presente. Ragazzi, ci sentiamo dagli studi di Umbri, di Monteleone d'Orvieto fino a Milano, Leroy 24 ore news.it, martedì prossimo, quando saluteremo con gli stendardi il mese di giugno che ci saluta. Va bene, che dobbiamo dire? Grazie a tutti, io lo dico sempre, siete migliaia, grazie veramente di cuore, grazie alla Syndication, grazie all'emittente, grazie a Giuseppe, grazie a tutti, buon fine settimana!
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi domenica 21 giugno 2026, Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Fabio Concato, Linea al conduttore.
3: Se dovessi pensare a uno dei più raffinati cantautori della musica italiana, il nome uscirebbe in maniera spontanea, come ha detto la mia regia, Fabio Concato. Buona serata ormai, buon tardo pomeriggio a tutti e soprattutto buon inizio d'estate da Stefano Manenti e da tutto lo staff di Artisti. E sono molto emozionato di presentare una puntata con un cantautore veramente di questo calibro, dove è difficile posizionare Fabio Concato in uno stile. Ci ha abituati al jazz, alla bossa nova, al pop, quindi un artista.

artista eclettico a 360 gradi, o come disse una volta Eros Ramazzotti, a 380, dove ha messo quei 20 gradi in più, forse perché moriva di caldo come noi. Allora volevo ringraziare Antonello Santoni alla regia, che poi pregherò di intervenire durante la puntata, e naturalmente alla principessa di Danto Radio, Daniela Pecchia. E allora io comincerei innanzitutto ad ascoltare il primo brano e poi a darvi il numero magico di Danto Radio.

0: State ascoltando Artisti.
1: 392-4597-945, ripeto il numero magico di Danto Radio, 392-4597-945, per inviarci i vostri messaggi scritti, che registrati, insomma, che vocali. E prima del messaggino volevo fare un piccolo commento di Fiore di Maggio, che secondo me se dovessimo parlare proprio di picco poetico di un autore, ecco, secondo me Fiore di Maggio è proprio la vetta più alta, una delle vette più alte di Concato. Questo brano dedicato alla figlia, alla nascita della figlia, che si chiama Carlotta. È bellissimo il brano e soprattutto è dolcissima questa ninna nanna, che allo stesso tempo, passatemi il termine, sembrerebbe essere proprio una celebrazione della vita. La frase è nata con una conchiglia in mano. Bellissimo. Ascoltiamo il messaggino.
2: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, da Amedeo. Un caro saluto a tutti, saluto Stefano, Daniele, Antonello, tutti gli amici all'ascolto. Un abbraccio e buon proseguimento con le canzoni del grande Fabio Concato. Buona serata a tutti e alla prossima. Ciao ciao.
1: Grazie Amedeo, grazie. Chissà com'è andata la sua giornata lavorativa. Dopo la puntata ti chiamerò. Allora, ricordiamo ancora il numero per altri messaggi graditissimi: 392-4597-945. E regia, ascoltiamo il prossimo brano. Ah, c'è un altro messaggio.
3: Ma buonasera a tutti, ciao Stefano, ciao Antonello, ciao Daniela. Fiore di Maggio è la mia preferita e direi brano assai profondo e sensibile, ma come lo è Fabio Concato. Devo dire, Fabio Concato è anche molto romantico, quindi complimenti per la scelta dell'artista a te Stefano. Un saluto a tutti, ciao da Iole
4: e scusatemi

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Si parlava appunto delle tante influenze musicali di Fabio Concato e qui c'è un chiaro e netto proprio esempio di una forte influenza della bossa nova. Bellissimo questo testo che racconta la felicità semplice di una domenica passata insieme alla donna amata. Poi non servono grandi cose per stare bene, no? Basta la classica gita fuori porta, il vento tra i capelli per chi ce l'ha. Io non potrei più capire questa meraviglia. Una volta ce l'avevo i capelli, era bello, no? Quando questi capelli, questo vento ti scompiglia il capello. Ecco, e poi la bellezza della complicità del proprio partner. Mi piace l'aggettivo bestiale perché non fa riferimento a un aggettivo negativo, no? Ma in qualche modo diventa una domenica bestiale, cioè come per dire ricca di energia, di gioia, ecco. Almeno questa è la mia interpretazione. Poi volevo chiedere a Iole, ti sei scusata prima, ma per che cosa? Per cosa? Per cosa? 392-45-97-945, lo ripeto, 392-45-97-945, il numero magico, come direbbero i toscani, per intervenire appunto su Danto Radio ad Artisti di Stefano Manenti. Abbiamo il messaggino.
2: La domenica bestiale, mamma mia, fiore di maggio e la domenica bestiale, forse perché le altre non le ho ascoltate, ma io credo che siano tra le più famose di Fabio Concato. In ogni caso, anche questo è un brano molto romantico. Grande Fabio Concato, veramente.
1: Iole, guarda, i brani di Fabio Concato, a parte qualcuno insomma che sono diciamo di protesta, ecco, non sentirai mai un Fabio Concato che incita, non lo so, alla guerra, ecco, quindi sono tutti brani molto romantici, ma è di quel romanticismo non scontato, quindi mi piace che tu abbia valorizzato questo aspetto. Il prossimo brano, pensa, che è un inno alla bellezza autentica, basata veramente sulla bellezza interiore. Ora uno dice, sì, che pizza questo fatto di essere belli interiormente. È una bellezza che in qualche modo ci spinge anche ad accettare le nostre taglie, se proprio non riusciamo ad essere magri, ma poi chi l'ha detto che magro è bello? Ecco, quindi io direi alla fine. Mi è arrivato un messaggino pure a me, ma da Emanuela. Allora, aspettate che. Ciao Antonello, Daniele, Stefano e a tutti i radioascoltatori con una buona domenica. Grazie Emanuela, grazie di cuore. E allora a questo punto io direi di ascoltare il prossimo brano, Rosalina.

0: pazzi con i bignè. Olè. State ascoltando Artisti.
1: Aiuto, non me l'aspettavo, ecco. Sono tornato in onda, che meraviglia. Rosalina, che già gli abbiamo trovato il marito, ma lo diremo in altri momenti, in altre situazioni. Ci piace questo ritmo swing ammiccante, molto, anche qui c'è molta bossa nova, insomma, e questo ritratto, passatemi il termine, veramente ironico, affettuoso, no? Qualcuno adesso potrebbe parlare di body shaming, no? Prendere in giro gli altri del loro corpo, ma in un'epoca veramente nascosta del 1984 ci pensava Fabio Concato a scrivere una canzone ironica, bella, affettuosa, leggera, che veramente scardina in qualche modo i classici, le classiche regole della bellezza stereotipata. Chi l'ha detto che magro è bello? Ad esempio, io adoro il grassetto, quanto mi piace, no? Una donna cicciottella, no? Perché mi piace acchiappà, ecco, come si dice a Roma, capito? Se poteva dire, vabbè, io ho detto, pazienza. Quindi ascoltiamo il messaggino.
2: Ma buonasera a tutti, Antonello, Daniela e il grande Stefano. Allora, vi sto ascoltando e l'artista di questa sera è Fabio Concato. A me piace molto, come tutta la musica, come tutto. E una canzone che a me ha colpito un po' è Mi innamoro davvero. Non so se sia nella vostra scaletta, ma non importa, c'è, ma altrimenti io continuo ad ascoltarvi con tutte le altre bellissime canzoni. Vi ascolto finché fra un po' mi ciberò di qualcosa di fresco. Mi auguro a tutti gli ascoltatori delle radio una buona serata, una buona cena, e anche a voi. Ciao, alla prossima.
1: Carissima Mariella, dovrei aspettare fino alla penultima canzone. Ti pare che Mi innamoro davvero ce la saremmo fatta sfuggire? C'è un brano che mi sono fatto sfuggire, devo essere sincero. Poi vediamo un po', parlando con la regia, anzi chiederei alla regia, palesati, esci.
3: Eccomi qua, buonasera a tutti, ben arrivato, ben arrivato a me.
1: Esatto.
3: Ci stava prima.
1: Ben arrivato, regia.
3: E allora... Così. Intanto devo dire tre pezzi, uno diverso dall'altro, però con uno stile alla Fabio Concato proprio, perché queste canzoni io le sentirei a letto rilassato, perché sono canzoni veramente rilassanti e sono belle. Mi sa che il prossimo massaggio che farò mi chiederò Fabio Concato.
1: Come no, assolutamente. Guarda, il prossimo brano...
3: Però prima del prossimo brano ci sono due messaggi.
1: Ah, ci sono due messaggi. Allora, ok, ascoltiamoli.
4: Allora Stefano, in realtà io mi ero schiarita la voce e quindi avevo fatto così. Quindi avevo detto scusatemi, perché poi è brutto, no? Comunque, Rosalina me la cantava spesso zio Gennaro quando ero più piccolina. Ecco, infatti quando l'hai messa me l'ha ricordato molto questo. Mi ha sbloccato questo ricordo. La cantava mio zio Gennaro. Comunque, sì, è bello valorizzare tutti gli aspetti degli artisti e anche questo aspetto del romanticismo dell'artista stesso, in questo caso Fabio Concato. Poi la bellezza interiore, secondo me, ci spinge ad accettare i nostri pregi e difetti di più, Perché se non accettiamo noi stessi per come siamo, come possiamo accettare gli altri? E Rosalina manda proprio un messaggio positivo. Per come sei, io ti accetto, no? Almeno questa è la mia interpretazione. Bene, vi ho portato a tutti voi, staff di artisti, il succo di melone. Prima lo abbiamo frullato, abbiamo fatto il succo di cetriolo, limone e melone. Non è male come gusto, però si sente troppo il cetriolo. Poi è avanzato il melone frullato, lo abbiamo girato e lo abbiamo bevuto. Ci abbiamo messo pure un po' di menta, devo dire freschezza, e ho
1: Ma
4: pensato di
1: che
4: portarlo anche a voi.
3: è? Eccoci qua.
1: Magica bula, bidibibodi di bo. Ma che è cetriolo? È il melone? A menta? Ma che è? Cioè, mi immagino Ioli, capito, col pentolone che gira, capito, abracadabra. Ma no, ma andava bene pure il succo di melone,
3: Basta.
1: il cetriolo, mamma mia, che cosa terrificante. Va bene, poi vabbè, i gusti sono gusti. Ascoltiamo questo brano, il prossimo, che veramente è un viaggio che io ho interpretato in un modo sicuramente tutto mio, proprio c'è molta introspezione.
3: Sentiamola.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Stefano, eccoci qua, in onda.
2: Allora, Guido Piano, sì, che sembrerebbe un nome e un cognome, no, no, di una persona. Allora, io lo interpreto come... noi di solito utilizziamo il piano... come per dire, oh, vai piano, sì, cioè vai lento, no? Allora io in questo Guido Piano ho l'immagine di una persona che sta guidando,
1: sì,
2: lentamente, no? E magari di notte, e pensa, e questa lentezza nel guidare diventa quasi, come dicevo, una sorta di introspezione per pensare alla sua vita, per pensare, per fare una sorta di check, per dire, per tirare un po' le somme, per tirare le somme anche con chi gli sta accanto, ecco, quindi... Come dire, sto guidando lentamente e penso a noi, no?
1: Bello.
2: Penso a te.
1: Sì.
2: Quindi...
1: È una bella visione, comunque. Un bel,
2: tu immagina di notte, mentre la città piano piano va a dormire, certo, e tu sei per strada e non c'è nessuno, e stai guidando, non c'è quello che ti suona, non c'è quello che...
1: Bello, bello.
2: Capito? Mi piace questa immagine,
1: anche a me.
2: Che mi dà un po' un senso anche di, oltre che di quiete, ma anche di malinconia.
1: Questa sensazione, caro Stefano, te la dà anche Mare Mare di Luca Carboni.
2: Che lui
1: va da un posto all'altro per andare a trovare la fidanzata di notte, con la moto.
2: Sì.
1: Bello questa cosa, bellissima.
2: Che dice, ma che son venuto a fare se non ci sei tu?
1: Ecco.
2: Bello, molto bello.
1: Sì. Siamo profondi oggi.
2: Mamma mia, ma quanto siamo romantici. Secondo me stiamo facendo venire il diabete ai nostri ascoltatori, quindi...
1: Ascoltiamoci un messaggio, va.
2: Stiamo spargendo zucchero.
3: Ciao ragazzi, un saluto veloce a tutta la banda di Tanto Radio, Stefano Manenti, Antonello, Daniela e a tutti gli ascoltatori. Io vi ascolto a spizzichi e bocconi perché sono in villeggiatura e mi raccomando, mettete solo bella e buona musica, ma anche la mia possibilmente, quella di Alex Ferrari DJ.
1: Ecco,
2: Alex Ferrari DJ.
1: Hai visto?
2: Hai visto? Che bella sorpresa, Alex Ferrari DJ. Il nostro Marco, grazie.
1: Altro messaggino.
2: Grazie. Ah, un altro.
4: Questo brano appena terminato io non lo conoscevo, ma ti fa venire voglia di fare proprio un viaggio immerso nella natura. E poi fai proprio un viaggio interiore con te stesso, no? Ti esamini. Soprattutto, e non meno importante, ti fa venire voglia di scrivere tutto ciò che hai dentro. Bello, complimenti. Hai ragione, molto introspettivo e riflessivo. Bello, bello.
1: Ah, hai visto,
2: che grazie, grazie Iole. È strano che tu non conoscessi questo brano, perché Guido Piano è veramente tra i super classici di Fabio Concato. Però ecco, il fatto che ti stiamo dando l'opportunità di conoscere un nuovo artista, insomma, a 360 gradi, mi fa molto piacere. Bene, benissimo.
1: Prossimo brano è, dico, non è meno degli altri, ma anche questo è bello.
2: È un brano sicuramente nostalgico e fa lavorare la mente sul ricordo di un amore che c'è stato.

0: State ascoltando Artiste.
1: È molto bello questo cambio di registro, no? Abbiamo parlato di belle sensazioni, di belle emozioni, no? E quando ho detto, sappiate che Concato non è sempre lo stesso Concato. Infatti il brano che abbiamo scelto, Disonesta, proprio abbiamo completamente cambiato registro, no? È un pezzo interessante in quanto ironico e graffiante, perché parla di una canzone di gelosia e tradimento, parla di una tresca scoperta, l'ossessione per la divisa, il contrasto d'animo, insomma è un brano divertente e amaro allo stesso tempo, dove il nostro cantautore, fino adesso un gran poeta, adesso diventa uno che usa un linguaggio diretto, no? Quasi teatrale, per prendere in giro la debolezza umana e il tradimento. Ecco, ha rivestito il tutto non più con una bossa nova o con degli accordi, come per dire, diciamo, romantici, ma utilizza un ritmo pop rock leggero e incalzante, insomma, ecco, della serie Todo Io Concato. Ascoltiamo il messaggio.
2: Eh già, perché voi pensate che io non vi seguo, nonostante io sia in vacanza. C'ho delle ideuzze, niente male, qualcosa l'ha sa già Antonello, qualcosina l'ha sentita Stefano, ma aspettate delle belle al mio rientro.
1: Sembra quasi una minaccia.
3: Eccoci qua, anche io sono in onda. Hai visto il nostro Alex Ferrari DJ, eh?
1: Hai capito?
3: Ebbene, bene, bene, bene. E vabbè.
1: Allora, chissà, abbiamo qualche messaggino?
3: Sì, arriva.
1: Meno male, adesso che ci serviva per... Ho sudato.
4: Questo brano non lo conoscevo, Disonesta,
1: e anche noi
4: parla del tradimento, cioè tradire la fiducia che l'altro pone in noi, e secondo me in questo brano l'artista è stato ferito, non si aspettava di essere tradito, questo penso io.
3: Certo, brava. Davvero, verissimo, verissimo.
1: Sei d'accordo?
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vero, vero, vero.
1: Iole, hai colto nel segno veramente la delusione. Succede, capita. Se non abbiamo altri messaggi, io direi di andare al prossimo brano.
3: È giusto lo suo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Stavo facendo una riflessione, caro Stefano.
2: Sì.
1: Dice che si tango non c'ha niente in questa canzone.
2: Perché?
1: Boh, il tango non è diverso la musica.
2: Allora, c'è il classico tango, quello tradizionale, sì, tipo pam pam pam pam, taratata,
1: okay,
2: e poi c'è il tango elettronico.
1: Ah!
2: E, se tu ascolti Grace Jones,
1: sì,
2: che ti... mamma mia... adesso mi sfugge, ma il tango per antonomasia, quello che fa...
1: il tango argentino?
2: Sì, esatto.
1: Ok.
2: Allora, questo è un sexy tango, è un tango elettronico.
1: Ah, ok.
2: Ci sta, dove comunque viene un po' camuffato. Te lo potrei dire, per chi conosce Wire di Renato Zero...
1: Mm-hmm.
2: Quello è un tango elettronico. Cioè, presente,
1: sì,
2: wire,
1: sì, sì,
2: wire,
1: sì, sì, sì,
2: wire, wire. Adesso mi sfugge, ma te lo dico nel fuori onda, mi vado a cercare Grace Jones che fa questo tango famosissimo.
1: Wire invece, sì, wire un pochino ce l'ha, sì,
2: sì, sì, sì,
1: sì.
2: Ma anche questo ce l'ha. Diciamo, per chi conosce i passi e la ritmica del tango, ci sta, certo, dentro, assolutamente.
1: E il prossimo brano, caro Stefano,
2: sì,
1: anche grazie anche a Mariella che,
2: certo,
1: nel messaggio l'ha richiesto.
2: L'ha richiesto.
1: È la Gen Scaletta e devo dire la verità, di versioni ce ne sono tante poche,
2: sì,
1: non sono tantissime le versioni, ma ce n'è una in particolare,
2: sì,
1: che è uguale a tutte le altre, però con la collaborazione di un ospite d'eccezione.
2: Assolutamente.
1: E tu sai chi è. Poi lo diciamo.
2: José.
1: Ascoltiamocela.
2: È bellissima questa versione.

0: State ascoltando Artisti.
1: Beh, che dire di questo brano? È uno di quei brani, regia aiutami,
2: sì,
1: che ti spiazzano.
2: Sì, molto,
1: perché,
2: molto.
1: Che gli devi dire?
2: Nulla.
1: Si commenta da solo. Mi piace molto il ritornello, perché la strofa fa capire che i due stanno vivendo un flirt, no?
2: Sì,
1: quindi e il ritornello dice fa che mi innamoro davvero. Sembra quasi una minaccia sotto certi aspetti,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: per
2: sì.
1: dire cosa poi cambierà nella nostra vita, no? Anche perché nel momento del flirt, quando due persone sono fidanzate ancora, però non parlano seriamente, poi arriva un certo punto che tu devi cominciare a dire, oh, senti, stiamo a giocare o facciamo per davvero, ecco. Fa che faremo davvero, no? Che mi innamoro davvero, quindi è bellissimo. Io...
2: È vero.
1: Stefano... Questa canzone, pensa, è stata
2: sì.
1: L'inizio della mia serata di ieri, quindi ho cominciato con questo brano.
2: Mamma mia, che bella!
1: Sì, sì, sì.
2: Bello, bello, bello. Abbiamo un messaggio, caro Stefano.
1: Ma dai!
2: Ma un messaggio... Sentiamo.
3: Un saluto ad Antonello, a Stefano. E siamo M. Lorenzo da Bondeno, in provincia di Ferrara. E facciamo i complimenti per la scelta dell'artista. Nina, bellissima canzone, conosco anche quella, come Domenica Bestiale, Guido Piano, Lo Fiore di Maggio. Vi auguro un buon proseguo, anche se ormai manca poco. Però, ripeto, faccio i complimenti a chi ha scelto l'artista, perché sa a gusti molto, molto belli come scelte degli artisti, anche quelli precedenti. Ciao e a presto.
2: Eccoci qua, caro Stefano.
1: Grazie Emma, grazie
2: Lorenzo,
1: grazie. E diciamo con quello che ha detto Emma, io vorrei fare un po' una sintesi.

0: a beautifully designed Squarespace website is the difference between thinking about photography school and selling your portraits online. It's the difference between giving away those cookies you just made for free and running your cookie empire. A beautifully designed Squarespace website is the difference between having a movie reviewing hobby and a movie reviewing career. Squarespace, because no matter what you're into, a website makes it real. Use offer code MAKEITREAL for 10% off your website or domain.
1: Di canzoni. Non ha mai calcato le mode come tanti altri suoi colleghi, ma solo calcato le emozioni. E poteva, allora, non è che se la passi male, cioè mancherebbe altro, insomma, Fabio Concato da 50 anni, insomma, quindi vuol dire che quello che doveva dare l'ha dato, e quindi ha vissuto di musica e ha fatto vivere anche gli altri. Però è sempre stato un cantautore atipico.
2: Posso dire di nicchia?
1: Molto di nicchia.
2: Perché sai, non è così semplice uno che interpreta le sue canzoni, naturalmente, e poi faccia generi musicali così molto, come dire, ricercate.
1: Certo, non per tutti.
2: Infatti, sì, magari alcune canzoni sono diventate commerciali, alcune, ma non tutte.
1: Beh, diciamo che noi forse ne abbiamo sentita una commerciale, che era infatti quella Rosalina, poi tutte le altre, Domenica Bestiale, Fiore di Maggio.
2: Infatti.
1: Lì c'è poco di essere commerciale.
2: No, infatti,
1: lì,
2: quello.
1: O sei cantautore e spacchi, o altrimenti quella canzone rimane nel dimenticatoio. Invece ancora li cantiamo. Sono veramente molto contento di questa puntata, perché forse come non mai, forse è la prima volta che abbiamo presentato, naturalmente senza togliere il merito agli altri artisti, un artista veramente, non con la maiuscola, perché gli artisti che presentiamo hanno tutti la maiuscola, questa ce l'ha Concato, c'ha la super maiuscola.
2: Mm-hmm. Messaggino, caro.
3: Allora, il brano finito in precedenza, io quello lo conoscevo, ma lì è tornato il Fabio Concato romantico. Però, se devo essere sincera, non mi sono mai soffermata, cioè sull'aspetto del tango e cose non mi sono soffermata, ma come il brano Wire lo conosco di Renato Zero, ok? Però non ho fatto caso che fosse un tango elettronico o meno. Su questo aspetto devo dire sono stata superficiale e non ho prestato attenzione. Ascoltiamo questo brano che sta andando.
1: Ecco, Iole mi ricorda che, quello che ci siamo detti mentre andava il brano di Grace Jones, che sì, è Libertango di Astor Piazzolla. Se voi l'andate a riascoltare nella versione di Grace Jones, è sicuramente più marcato di un sexy tango, però fidatevi che per quanto riguarda le battute di un musicista, sexy tango è tutto un tango. Okay. Ci può stare. Ecco. Al di là di questa specifica, chiudiamo. Io ringrazio te Antonello, ringrazio Daniela, ringrazio tutti gli amici che hanno contribuito con i loro messaggi a questa
2: grazie
1: trasmissione.
2: A
1: finiamo con un brano veramente particolare.
2: Sì.
1: Perché nel 92, se non mi ricordo male, non vorrei sbagliarmi, ecco.
2: Lui partecipò a Sanremo, se non sbaglio, o ospite a Sanremo.

0: Ah, questo non lo so, se stiamo parlando della stessa
1: Sì,
0: canzone per il telefono, del telefono azzurro.
1: allora, lui, allora questa canzone io ricordo che l'avesse presentata in TV o era ospite o era partecipante a Sanremo il 051 22 25 25 52 52, scusami.
0: No, no, 22, 25, 25,
1: 25, è giusto, sì.
0: hai... che
1: Ok.
0: poi è un numero del telefono
1: Del
0: azzurro che non
1: telefono azzurro,
0: esiste più,
1: che non
0: che
1: esiste
0: non
1: più, che
0: esiste più.
1: poi era di Bologna.
0: Sì.
1: E una canzone veramente con, cosa dire, molto toccante.
0: Molto toccante perché la canzone si descrive da sola, insomma, basta ascoltarla, insomma, lui che sta fermo a un semaforo e a un certo punto gli appare
1: Delle
0: questo
1: immagini, certo,
0: manifesto
1: sì. Violenza.
0: di un bambino comunque che ha subito delle violenze fisiche. Io direi di lasciarci con questo brano che ci fa riflettere. Ma ci ricorda che Artisti di Stefano Manenti tornerà domenica prossima. Grazie d'Antoradio, io ascolto la radio,
1: Noi,
0: io amo, noi amiamo,
1: Danto Radio.
0: evviva!
1: Ciao!

scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guardo il mio vicino e li tranquillo.

quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Ritorniamo noi per questi ultimi minuti e ascoltiamo di Adriano Celentano. Ciao amore!
3: Ciao ciao!

Dopo Albano, dopo Adriano Celentano, siamo qui perché stavo per annunciarvi un brano di Albano e Romina, che dice ci sarà. Quindi Albano e Romina ci sarà 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

Ecco un altro brano che ha fatto la storia perché chi è che non l'ha detto mai alla sua donna? Tu sei l'unica donna per me. Lo diciamo anche noi in questo momento, in questi ultimi minuti di trasmissioni di questo giovedì.

Vi ricordate un volo che ha fatto la storia? Anzi, volo AZ504. Era un brano dove c'era anche Toto Cutugno, era il primo, uno dei primi brani, fece molto, molta scena a un Sanremo, e noi con questo volo ce ne voliamo e ce ne andiamo via. Quindi a risentirci a domani, venerdì, grazie a tutti e volo AZ504!

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.30 alle 7, non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva cinquantenne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, ci ritroviamo ancora una volta qui nello studio bunker di Shadows Light, lo studio che vede insomma i Senza Radio alternarsi, anche se in questo periodo state sentendo soltanto la mia voce. Io sono Angelo Franzone e saluto, ringrazio e abbraccio il nostro Andrea Lombardo, che è sempre qui con noi, anche se insomma non c'è, anche se la sua figura è ormai una fotografia, un ologramma che ci appare ogni tanto. Dovremmo anche chiamarlo al telefono, chissà. Ma intanto voi, dopo una settimana, dopo che è iniziata l'estate, dopo che c'è la gran calura che ci assale, come state ragazzi? Spero tutti bene, spero siate in ferie, al mare, abbiate trovato in qualche modo un sistema per come dire, risolvere, per refrigerarvi in qualche modo. E noi ci proviamo con la nostra musica, ci proviamo con lo Shadows Light che arriva puntuale settimana dopo settimana a prendere un argomento qualsiasi, a metterlo in luce, illuminarlo, per poi appunto riderne delle ombre. E oggi l'argomento che noi mettiamo in luce è quello che riguarda la nostra personalità. Vi sentite introversi per caso? Vi sentite invece estroversi dall'altra parte? Quindi c'è chi è un po' più, chi ama un po' più le conversazioni profonde, e chi invece ama e adora i chiassosi raduni di gruppo. Però attenzione, perché c'è una terza via, eccola, c'è la via degli otroversi, che è una categoria di personalità che sta ridefinendo il modo in cui percepiamo le nostre interazioni sociali. Cosa sarà mai questa otroversione? Intanto ci ascoltiamo la nostra sigla e ne parliamo diffusamente qui a Shadows Light. Vai. Sì.

La la la la la la. Eccoci qua, e allora se qualcuno ci manca in questo Shadows Light è l'Andreone Lombardo, lo sentite nella sigla che cantiamo insieme. E vabbè, tornerà insieme a noi. Allora, oggi qui a Shadows Light, puntata che inizia ufficialmente dopo la nostra sigla, si parla di otroversione, cioè è la terza via tra chi è indeciso se essere introverso o estroverso, no? Quindi se c'è una caratteristica che prende sia l'introversione che l'estroversione, allora questa è appunto

appunto l'otroversione. Che cosa significa essere otroversi? Ecco, ve lo spieghiamo qui nel panorama della psicologia della personalità. Noi siamo abituati a distinguere tra introversi ed estroversi, ecco, però per molti questa netta divisione è insufficiente, e allora ci pensa lui, lo psichiatra Rami Kaminski, che ha teorizzato questa nuova categoria, ovvero quella degli otroversi. In italiano questo termine, che in inglese è otrovert, è un neologismo appunto che deriva dallo spagnolo otro, che vuol dire altro, e che quindi indica chi non guarda dentro di sé come l'introverso né fuori di sé come l'estroverso, e invece piuttosto guarda un'altra direzione rispetto al resto del mondo, mantiene quella che è una prospettiva unica e spesso anche controcorrente. Quindi gli otroversi chi sono? Sono quegli individui che, pur non rifuggendo la compagnia, tendono a preferire contesti più intimi e significativi. E l'avevo detto, no? Un po' di introversione, un po' di estroversione, si mescola tutto quanto insieme e si crea l'otro versione, cioè un'altra versione. La vedremo, intanto ci ascoltiamo questa diversione, cioè quella che ci fa ballare, quella che ci fa... yeah, che batte sulla cassa e ci fa muovere tutti i nostri muscoli. Inizia la nostra piccolo angolino Tunes Tunes qui a Shadows Light, Man on the Moon.

Out to You. Oh yeah. Questo è Shadows Light, l'angolino Tunes Tunes. Lo chiudiamo mentre lo lasciamo in sottofondo, questo splendido brano. Oh yeah. E ci fa ballare, ci fa ballare. Voi che siete estroversi, vi piace andare in giro a ballare e far festa? E voi che invece siete un po' più introversi, quelli che magari piuttosto cercano di stare insieme nelle conversazioni, quelle un po' più intime, no? Non siete più obbligati a scegliere tra essere introversi o essere estroversi, perché c'è una terza via, c'è la via della otroversità o comunque della otroversione. Beh, insomma, ci sono gli otroversi, sono stati così definiti da questo psichiatra Rami Kaminski, che appunto ci parla di quelle persone che pur non rifuggendo la compagnia tendono a preferire i contesti più intimi e significativi. Quali sono le caratteristiche dell'otroverso? Allora, includono la preferenza per conversazioni profonde, quindi anziché scambiare convenevoli superficiali in grandi gruppi, prediligono il tête-à-tête, dove possono essere e possono approfondire argomenti e anche costruire legami più autentici. Poi sono indipendenti nel lavoro, cioè tendono ad eccellere in compiti individuali piuttosto che in dinamiche di squadra, e questo sebbene possono collaborare efficacemente anche con gli altri nella squadra quando necessario. Hanno l'avversione per i rituali comunitari, quindi non amano le cerimonie formali, le grandi feste in ufficio o altri eventi dove la partecipazione di gruppo è quasi obbligatoria, però quando si ci trovano riescono a mantenere un giusto equilibrio tra solitudine e socialità, cioè non sono l'anima della festa, ma neanche si isolano, e quindi appunto cercano quella via di mezzo che rispecchi il loro bisogno e che in qualche modo stimoli, hanno degli stimoli sociali mirati, e si cercano il tempo per sé. E questi sono gli otroversi. E invece adesso c'è Madame con Mama, non Mama.

0: La musica mi piace.
1: For me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

0: Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale, Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Chiuso l'aeroporto internazionale. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, Rutte, che svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. E il governo precisa: sono stati autorizzati solo voli logistici. Attaccano le opposizioni. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne, reo confesso, con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Mondiale di calcio, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Messico primo del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Shadows Light ritorna con questo brano fantastico, bellissimo. Vedo già tutti quelli che sono in giro con l'auto, o magari sono fermi nel traffico al semaforo, che muovono la testolina a tempo con questo pezzo. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di caratteristiche della nostra personalità. Siete introversi? Siete estroversi? Perché? Perché ve lo chiedo? Perché potrebbe essere che non vi ritroviate in nessuna di queste due caratteristiche, perché forse siete otroversi. E questo di cui stiamo parlando oggi, ci sono delle situazioni che si condividono, cioè ci siano parti dell'introversione e dell'estroversione che entrano a far parte della otroversione, appunto, però poi insomma le similitudini non sono poi tantissime. Per esempio, gli otroversi e gli introversi condividono l'apprezzamento per il tempo trascorso da soli e la preferenza per interazioni meno affollate. Però poi, mentre gli introversi sono spesso definiti come tranquilli, come riservati, talvolta proprio schivi, non vogliono avere neanche contatto o altre interazioni sociali, gli introversi invece possono essere disinvolti e socievoli pur con le loro preferenze, cioè del tipo sì, va bene, a me piace stare in giro, stare con la gente, però attenzione perché io metto i puntini sulle i e diciamo che ho le mie preferenze, quindi mi apro, sono, come dire, estroverso, ma non con tutti, e questa è la caratteristica degli otroversi. Un'altra differenza fondamentale invece riguarda la capacità di esprimersi, perché gli otroversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista, a differenza di molti introversi che invece ritengono queste situazioni un pochino più stressanti. Hai capito? C'è la taverna, sono il Taverna Umberto I con il mago Anthony.

David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls. Questo nuovo pezzo ci fa tanto ballare qui a Shadows Light, mentre stiamo cercando di capire, di districarci nelle nostre personalità, se siano esse un po' più introverse, se siano esse un po' più estroverse o siano esse otroverse. Allora cerchiamo di capire qual è la differenza tra gli otroversi e gli introversi. Abbiamo visto che insomma gli introversi sono tranquilli, riservati, anche schivi, mentre gli otroversi possono anche essere disinvolti e socievoli. Poi abbiamo anche visto che un'altra differenza fondamentale riguarda la capacità di esprimersi. Gli otroversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista. Per gli introversi questa cosa diventa un po' più difficile e stressante. E poi ancora un'altra differenza è quella che gli otroversi amano immergersi in fitte conversazioni profonde con un amico e cercano così una vera connessione, mentre l'introverso potrebbe preferire la pura solitudine per ricaricarsi. E questo è insomma se vi ritrovate in una di queste categorie. Poi c'è la differenza con l'estroversione, cioè nonostante la loro natura non sia apertamente estroversa, gli otroversi non sono nemmeno totalmente chiusi al mondo esterno, e quindi la differenza tra otroversi ed estroversi risiede non nella, diciamo, più nella qualità, ecco, delle interazioni preferite, perché un estroverso trae energia dal gruppo e dalla stimolazione costante, invece l'otroverso questa energia in un'interazione più contenuta ma più significativa. Quindi non rifuggono la compagnia, non la rifiutano, ma la selezionano con cura, cercando quindi un equilibrio che rispetti la loro energia e le loro inclinazioni. Vi trovate in una di queste categorie? Perché tra poco cercheremo di capire come scoprire se siete introversi, estroversi o otroversi. Intanto noi cantiamo d'amore insieme ad Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. E senza radio li sento.

0: È lui l'uomo che non sbaglia un singolo, On My Soul di Bruno Mars. Beh, l'energia pazzesca in ogni suo brano che ci trasmette e che comunque ci fa star bene. Bravo, bravo Bruno Mars. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di otroversione, cioè la terza via che si pone tra l'essere estroversi e l'essere introversi. E cercheremo tra poco di capire se rispondendo ad una piccola batteria di domande, rispondendo onestamente, possiate in qualche modo capire e fare un'autoanalisi, un piccolo test per vedere se siete otroversi. Intanto noi ci fermiamo qui, ma torniamo tra pochissimo. C'è la terza parte di Shadows Light, ricca ricca di tantissime belle cose, a partire dall'80-90. Abbiamo confezionato per voi un paio di canzoni provenienti dagli anni 80 e una degli anni 90, che insomma sono spettacolari. Se volete invece organizzare voi l'80-90, scrivete una mail a senzaradio@live.it. Ci troviamo proprio tra pochi secondi qui a Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Okay, MGK e Wiz Khalifa in questo brano che insomma parla di quelle che sono le girl next door, cioè le ragazze della porta accanto, se poi avete visto il video di questo brano. Machine Gun Kelly, appunto MGK, che insieme a Wiz Khalifa hanno fatto questo nuovo brano. Qui è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo e stiamo ancora parlando di quelle che sono le caratteristiche della nostra personalità e soprattutto di questa nuova via tra introversione ed estroversione, che è appunto la otroversione, e quindi questa è la nostra nuova meta, diciamo, cercando di capire. Abbiamo detto che possiamo fare un piccolo test rispondendo onestamente a queste domande: vi sentite a vostro agio a parlare in pubblico o a esprimere le vostre idee, però preferite non essere costantemente al centro dell'attenzione? Rifletteteci, rispondete con onestà. Apprezzate profondamente il tempo che passate da soli per dedicarvi ai vostri hobby o alle vostre riflessioni, però non vi sentite isolati e neanche depressi in quei momenti? Altra domanda: quando c'è una festa, preferite chiacchierare a lungo con poche persone anziché socializzare con tutti? Vi trovate spesso a sentirvi diversi dalle categorizzazioni standard di introversione o estroversione? Nel lavoro o nello studio preferite un progetto che potete gestire in autonomia, però non avete problemi a collaborare anche con gli altri? Le conversazioni superficiali o i pettegolezzi vi annoiano o vi prosciugano l'energia? E allora, se a molte di queste domande avete risposto sì, è probabile che voi siate otroversi. Adesso invece vi parliamo di quelli che sono gli anni 80 e gli anni 90, perché la musica degli anni 80 e degli anni 90 ci ha fatto ballare, ci ha fatto vivere dei momenti bellissimi. Ce ne sono due brani, uno dopo l'altro. Provate a indovinare voi di cosa stiamo parlando. Questi sono anni 80 o sono anni 90?

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

Scatmaggio. Ci proviamo dagli anni 90, dal 1995. Beh, vabbè, in qualche modo. Allora, questo è un omonimo perché il brano si intitola Scatman e lui è Scatman John, è il 1995 ovviamente, voi che siete appassionati l'avete già riconosciuto, mentre abbiamo scelto un altro omonimo, cioè un brano che veniva dal 1987, vado a memoria, era Accos de Garçon, questo duo belga che cantava appunto il brano che portava il titolo il nome del loro gruppo, appunto Accos de Garçon. E allora, questo era il momento degli anni 80 e anni 90, se volete digitate voi le vostre canzoni, scrivete un messaggio al 333-3831-587 con i titoli delle canzoni degli anni 80 e 90 che vorreste ascoltare e anche con il vostro nome, oppure mandate una mail semplicemente a senzaradio@live.it. Torniamo a quello che è l'argomento del giorno, quello che abbiamo messo in luce per poter riderne insieme delle ombre qui a Shadows Light, altri segnali tipici degli otroversi nella vita quotidiana. Per esempio, voi selezionate attentamente le vostre amicizie, preferite pochi legami ma profondi a molteplici invece che poi possono essere anche delle conoscenze superficiali? E se è sì, vuol dire che propendete per la otroversione. Oppure potete apparire in qualche modo estroversi nei contesti in cui siete uno ad uno oppure in piccoli gruppi, invece diventate più riservati in situazioni affollate. Oppure ancora, avete una innata capacità di ascolto attivo, il che vi rende degli ottimi confidenti nei confronti dei vostri amici. Siete indipendenti, siete autonomi, sapete apprezzare e cercare il confronto con le persone di cui vi fidate e poi tendete ad evitare le dinamiche sociali complesse, il dramma, ovvero sia cercate invece la chiarezza e l'autenticità. E per voi la solitudine non è un rifugio dagli altri, ma è una ricerca di qualità che poi vi servono anche per ricarica personale. Ecco, questi sono i vostri, come dire, le caratteristiche degli otroversi. Noi abbiamo imparato a volare in queste settimane insieme a Salvo Buono e credo l'abbiate fatto anche voi. Questo è uno splendido pezzo, ascoltatelo tutto perché è molto molto bello. Ho imparato a volare di Salvo Buono.

ha imparato a volare così come anche noi. Allora, questo brano bellissimo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi parliamo di otroversione, cioè quella capacità che è una terza via tra l'essere introversi e l'essere estroversi. Sfatiamo il mito dell'obbligo sociale e quindi non per forza dobbiamo sempre stare insieme agli altri, perché la società spesso impone un modello ideale di socialità ed esalta l'estroversione, la partecipazione al gruppo. Però questa visione può essere limitante, perché c'è invece un'altra visione, quella degli otroversi, e adesso vi daremo anche qualche consiglio. Ma intanto dobbiamo, come dire, fare una piccolissima pausa di qualche secondo. Torneremo con la quarta parte di Shadows Light, ricca di musica, ricca di quelli che sono i nostri sproloqui sull'argomento del giorno, e poi ovviamente a chiudere il brano reggae che sempre ci sta bene e ci rilassa. E allora torniamo davvero tra qualche istante, quindi Shadows Light continua, state con noi

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadow, Shadow Slide. Shadow, Shadow Slide.
2: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, con i senza radio.

Giovanotti e Alfa, buon vento, si muove questo bel singolo proposto da questi due grandissimi della musica italiana. Questa è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed allora oggi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro, anzi cerchiamo di capire che non c'è nulla di male a preferire per esempio la compagnia di un solo amico piuttosto che l'uscita in gruppo, oppure a godersi una festa stando in disparte anziché lanciarsi in pista. Questa praticamente è una solitudine positiva, non è isolamento, è una scelta consapevole che permette di ricaricare le energie e di coltivare relazioni più significative. E allora bisogna vivere al meglio la propria otroversione, cioè il fatto di non essere né introversi né estroversi, ma per l'appunto otroversi, cioè avere questa terza via. Riconoscere e vivere al meglio le proprie preferenze e riconoscere appunto di essere un otroverso ci permette di vivere in modo più autentico e più sereno. E adesso vi daremo anche dei consigli pratici su come si fa. Per esempio, dovete comunicare sempre le vostre esigenze, non avere paura di esprimere le proprie preferenze sociali a colleghi, ad amici, a familiari, spiegare che apprezzate la loro compagnia, ma che comunque c'è anche bisogno dei propri momenti, dei propri spazi di interazione più intimi. Oppure scegliete sempre la qualità sulla quantità, quindi non vi dovete sentire in obbligo di partecipare a qualsiasi evento, selezionate chiaramente le occasioni che quelle che risuonano di più, quelle che ci piacciono di più e dove sapete che potrete godere di interazioni significative. Altri consigli arriveranno dopo il brano di Mac con Beautiful Freaks qui a Shadows Light.

Maledetto me. Chissà se Fulmina ci sta parlando di un introverso, di un estroverso, di un otroverso, chi lo sa? Questo è il brano Maledetto me, finisce così. E allora questo è sempre Shadows Light, se vi siete ritrovati in qualche caratteristica di quelle che abbiamo elencato per quanto riguarda la vostra, come dire, la nostra personalità, e magari vi siete ritrovati nelle caratteristiche di essere otroversi, non c'è problema, non c'è niente di strano, anzi è tutto abbastanza normale, e anzi cercate di valorizzare i vostri talenti, le vostre capacità di ascolto, la profondità di pensiero, l'indipendenza, sono tutte risorse preziose degli otroversi. Allora utilizzatele per eccellere nelle vostre passioni e nel vostro lavoro. Sia a casa sia al lavoro cercate di modellare i vostri spazi e le vostre routine per favorire la concentrazione, cioè createvi quello che è il vostro ambiente e non confrontatevi con gli altri, non dovete paragonarvi a chi è costantemente circondato da persone, perché il benessere di ognuno di noi dipende dalla non dipende dalla quantità di impegni sociali, ma dalla qualità delle relazioni e del tempo che appunto che poi è personale e che scegliamo di passare con chi vogliamo. Bisogna celebrare quella che è la nostra unicità, quindi essere un otroverso ci offre una prospettiva preziosa sul mondo e sulle relazioni umane, perciò accettiamoci e celebriamo questa parte di noi senza dover pensare per forza che insomma questa cosa sia un difetto della nostra personalità, ma anzi facciamone un vero e proprio punto di forza. Torniamo alla musica qui a Shadows Light, ci sono le Bambole di Pezza con questo brano che si intitola Porno. Oh yeah!

le rocchettare, le bambole di pezza con porno, qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Questo era l'ultimo brano del nostro programma, così chiudiamo tra poco appunto con l'ultimissimo brano, che poi è quello che fa da sigla di chiusura ormai qui a Shadows Light. Abbiamo parlato oggi della otroversione, quindi essere otroversi, attenzione, non è un difetto, non è una stranezza, ma è anzi una preziosa sfaccettatura della personalità che merita di essere compresa e ovviamente celebrata. E allora riconoscere questa terza via che sta tra l'introversione e l'estroversione ci permette non solo di accettare noi stessi più pienamente, ma anche di navigare il mondo sociale con maggiore consapevolezza e autenticità, e allora così si costruiscono relazioni più significative e un benessere ovviamente duraturo. Quindi niente di strano, niente di che, ecco, non mica abbiamo parlato di cose dell'altro mondo. Sicuramente molti di voi si saranno ritrovati nell'una o nell'altra situazione, in qualche sfaccettatura, ed è giusto che sia così, ed è giusto che tutte le nostre, come dire, visioni della personalità siano in qualche modo celebrate e vissute. Allora, noi siamo giunti al momento dei saluti qui a Shadows Light. Ovviamente ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Se vi è piaciuto, ditelo anche ai vostri amici, così magari lo Shadows Light si allarga come famiglia più di quanto già non lo sia. E allora, ci ritroviamo e ci riabbracceremo la prossima settimana. Vi lasciamo in compagnia di quello che è considerato, come dire, il non plus ultra, il re del reggae, perché la chiudiamo così, la chiudiamo storta, la chiudiamo con il reggae, la puntata di Shadows Light. E allora godetevi questo brano fantastico di Bob Marley, It Is Love, e noi torniamo la prossima settimana.

0: light. Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con un epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, questo è il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di

Polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Ai mondiali americani, sorpresa a Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva cinquantenne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: un soldato americano. Vista da dentro sei...
1: Bentrovati, buon giovedì 25 giugno con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro.

destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio europeo per la ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo archeologico nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel Mare del Nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Chico Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. «Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre», ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Don't nobody else make me feel like

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 le vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei campi flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstino di Livenza, è stata uccisa con 42 coltellate. Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso, è l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riserbo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del

Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.

Anche questa volta siamo arrivati anche al poker. Quarto appuntamento della settimana di Almanacca. E la bella notizia è che domani è venerdì. C'è il profumo di una pagina riservata alla posta qui nei nostri aggiornamenti di Almanacca. Ma sapete che comunque intanto rispondiamo a tutti coloro che ci raggiungono sulla pagina 7 va Almanacca. E la nostra risposta, oltre che digitata in rete, è anche e soprattutto qui ed in musica. È noto infatti che aspettiamo di conoscere quali sono le date cui tenete di più. Festeggeremo il Rosa Shocking qui su Almanacca. Ben trovati in antenna da...

0: Fioli.
1: Ti uscire Teo, osserva che non è facile conquistare l'amicizia di un gatto. Vi concederà la sua fratellanza se mostrerete di meritarne l'onore, ma non sarà mai alle vostre dipendenze.

Oggi vi parlo di una ricetta perfetta: budino di mela. Componenti: 450 g di mele, 200 ml di latte di soia o latte di riso, un pezzo di radice di zenzero, succo o scorza di limone, un pezzo di stecca di cannella. Lavate le mele, sbucciatele e tagliatele a pezzi piccoli. Raccogliere le mele in una casseruola. Aromatizzare con cannella, zenzero, scorza di limone e aggiungete a piacere lo zucchero. Portare a cottura il tutto e unire metà circa della bevanda di riso. Cuocere il composto per una decina di minuti. Quando le mele sono morbide, ridurle in purè. Trasferire la vellutata di mele cotte nella stessa pentola. Quando il composto bolle, trasferirlo in coppette monoporzione e lasciare raffreddare in frigo. Servire i budini di riso freddi come dessert, merenda o da degustare a colazione. Per Albert Camus l'amicizia è un passo dopo l'altro. Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico.

un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono. Ideato e creato da Dimitri Costa al microfono, Tommaso Calvani alla tastiera e Paolo Sinifredi al basso, il progetto musicale vanta la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali, il rock alternativo dei Terra Madre.

Preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Rappresenta, a mio avviso, una delle canzoni d'amore più intense di tutti i tempi.

Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca. Albert Hubbard è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steve.

0: Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tutti pronti a partire? Max Mullica, Dino Super di Gemmano, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico, la redazione di Magilla Spettacoli, ognuno al suo posto, tutti ai blocchi di partenza, stiamo per iniziare questo nuovo appuntamento di spazi insieme ad un graditissimo ritorno. Oggi torna a farci compagnia Pasquale Ficchi.
1: Ciao Dino, ciao Max, è sempre un piacere parlare con voi.
2: Ben ritrovato su Spazi Pasquale, un po' di tempo che non ci sentiamo e quindi vogliamo sapere un po' di cosette, che cosa è successo nel frattempo in questi mesi, che cosa hai fatto di bello?
1: Diciamo che è stato un periodo un po' brutto per tutti, la pandemia ci ha un po' rinchiuso in casa, però diciamo che adesso si vede finalmente una luce in fondo al tunnel. Io in questo periodo ovviamente per forza di cose mi sono concentrato a scrivere dei nuovi pezzi, ci sto lavorando e speriamo presto di riuscire con un nuovo brano.
2: Ah beh, è già una bella cosa insomma,
3: Dieci le parole, nove le persone nuove, otto pochi appuntamenti, fra ricordi e pentimenti, fra le luci.

0: Su Spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano c'è un bellissimo ritorno, molto gradito. C'è Pasquale Ficchi che è venuto a parlarci del suo nuovo lavoro discografico dal titolo Tutti Re. Vogliamo chiederti, Pasquale, chi ha lavorato con te nella realizzazione di questo brano? E poi raccontaci un po' com'è nato, eccetera, sai già come va.
1: Sì, Tutti Re nasce nel primo periodo di lockdown dovuto al Covid-19. Si prefigge l'obiettivo, quello di incentivare, esortare l'intera comunità, l'intera Italia, a non mollare, a combattere e a risollevarsi. Mi ricordo ancora, è nato un sabato notte del mese di marzo dell'anno scorso, in pieno lockdown, quando ascoltavo le notizie nei telegiornali, che erano sempre più gravi, preoccupanti. E dopo un iniziale scoramento, è nato in me un grande desiderio di rivalsa, di rinascita. E ho deciso quindi di tramutare tutte quelle sensazioni in musica e versi, e da qui quindi nasce Tutti Re. Io vorrei comunque non dimenticare, perché ancora stiamo vivendo, anche se si spera all'ultima parte di questa pandemia, non vorrei dimenticare la morte, la sofferenza e tutte le atrocità, sia economiche che psicologiche, che ha portato e porta con sé ancora tutt'oggi questa pandemia. E vorrei menzionare e ringraziare anche pubblicamente, attraverso le vostre radio, tutti gli eroi, i medici, gli infermieri, i volontari che in primis hanno combattuto in prima linea questo nemico invisibile, e tutti gli italiani che hanno anche dimostrato grande senso di responsabilità. Quindi spero che sia un inno alla rinascita per tutti noi, ecco.
2: Tutti Re, un messaggio forte, un messaggio mirato, ma soprattutto profondo. Quindi Tutti Re ha un significato, giusto Pasquale?
1: Sì, nella mia testa, mi ricordo appena ho scritto la canzone, la canzone nasce appunto da questa frase. Io pensavo, alla fine, senza corona, saremo tutti re. Quindi da qui è nata la canzone, spero sia di buon auspicio.
2: Oh, ce l'auguriamo anche noi, naturalmente. Ecco, volevo farti anche una domanda tecnica riguardo appunto questo brano. Vogliamo sapere chi ha collaborato con te, le persone che ti hanno attorniato per produrlo e poi naturalmente per lanciarlo.
1: Ok, allora, le sonorità del brano rimarcano l'estro del mio arrangiatore Francesco Pappaletto, che è un grandissimo musicista, tastierista vibonese, e sono arricchite dalle partecipazioni del batterista reggino Marco Morabito e del talentuoso chitarrista Raffaele Ravalli. Il tutto è condito da un tocco sonoro, un riff di calabresità, perché io sono calabrese, quindi per me le radici sono fondamentali. Il videoclip invece è realizzato da Vittorio Greco e ripercorre i momenti vissuti durante la quarantena, evidenziati da una mescolanza di luci e ombre, per chi ha la possibilità poi di vederlo su YouTube.
0: Sì.
1: E ripropone appunto un messaggio di speranza, di una nuova consapevolezza del valore delle piccole cose. Ecco, abbiamo riscoperto, certo, anche il valore delle piccole cose in questo periodo, come un semplice abbraccio, una stretta di mano.
0: Grazie Pasquale Ficchi per essere tornato qui da noi su Spazi. Prima di cederti nuovamente la linea, vogliamo ricordare i nostri riferimenti, ovvero la posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com, da utilizzare per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarsi a partecipare al nostro programma. In questo caso vi ricordo, come sempre, che vi basta inviare il brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico. E non dimenticate che siamo anche sui social, quindi cercate le pagine Spazi, andate con il vostro like, entrate a far parte della nostra grande famiglia.
2: E dopo la proverbiale precisione del nostro buon Super Dean a ricordarvi i nostri contatti, cediamo il microfono al nostro ospite di quest'oggi, Pasquale Ficchi, per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
1: Io ringrazio te Max e Dino, grazie mille, ringrazio la Magilla Spettacoli. Per rimanere informati su tutti gli altri miei progetti vi invito a seguire i miei canali ufficiali di Facebook, Instagram, Twitter, scrivendo Pasquale Ficchi trovate tutti i miei contatti, canale YouTube pure Pasquale Ficchi, quindi vi aspetto in numerosi. Adesso vi lascio invece al mio brano di Pasquale Ficchi, Tutti Re. Buon ascolto a tutti.

scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con due forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici, col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo, l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky: la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia con gli listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio. Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, aveva scritto. La MotoGP, dopo il saluto alla Ducati, ufficiale anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia, contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Stipendi da restituire per oltre 600 lavoratori alla Epta Costan. Sciopero e confronto riaperto. Oltre 600 lavoratori dello stabilimento. Epta Costan di Limana si trovano a dover restituire parte dello stipendio a causa di un errore nelle buste paga relative al mese di maggio. La situazione ha portato a un'adesione allo sciopero che ha superato l'80%. Le tensioni, già presenti, sono state amplificate da questo errore tecnico nella gestione delle retribuzioni. Siccità in Veneto. Apertura anticipata della diga del Corlo. La Regione Veneto ha avviato misure preventive per affrontare la situazione idrica critica, tra cui l'apertura anticipata della diga del Corlò situata ad Arsie. Questa azione mira a incrementare la disponibilità d'acqua per sostenere il sistema irriguo, in un tentativo di prevenire un ulteriore aggravamento della crisi. Nuovi ecografi per l'oncologia di Belluno, grazie alla donazione per Daria. L'oncologia dell'ospedale di Belluno e il distretto di Cortina hanno ricevuto due nuovi ecografi di alta fascia, grazie a una donazione effettuata nell'ambito della campagna Un fiore per Daria. Questo gesto è stato realizzato per onorare la memoria della giovane vicepresidente scomparsa a 39 anni. CISL Belluno Treviso. Dimissioni del segretario Francesco Orrù. Francesco Orrù ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario generale della CISL Belluno Treviso per motivi personali dopo 2 anni di servizio. La decisione è stata ufficializzata e ratificata dal Consiglio generale della UST, riunitosi il 23 giugno a Treviso, aprendo così una nuova fase per l'organizzazione. Borgo Valbelluna. Progetto per un nuovo palazzetto dello sport. La Giunta Comunale di Borgo Valbelluna ha approvato un documento di indirizzo per la progettazione di un nuovo palazzetto dello sport a MEL, candidandosi al bando nazionale Sport e Periferie 2026. Questo rappresenta un passo concreto per colmare una storica carenza di strutture sportive nel comune. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records è un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano e internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore sì, per il sì, sì, Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro Teche di Cristallo, giusto per citare il titolo,
3: sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto, politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente, era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo.
0: Da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei certo. capita e ti sei autodeterminata, sicuramente certo. c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli sì. rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
3: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì. quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne okay. faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Collo alto.
0: È vero.
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
3: Tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto, insomma, esiste, cioè sì. è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono un po' scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è sì. proprio facile materialmente sì. scivolarci sopra, sì. però è stato un po' quell'effetto lì di dire, ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano e mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e
3: sì.
0: che significato ha per te, per voi, tutto questo con la maschera, il suono di un certo glam?
3: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche certo. della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso
3: sì,
0: bello,
3: sì,
0: in senso
3: sì,
0: artistico.
3: Sì, sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
3: sono maschere,
0: assolutamente.
3: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con
0: certo.
3: tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu,
0: okay.
3: sentendoci ancora di più okay. le cose, interpretarle
0: Bello.
3: Alla tua maniera,
0: Bello.
3: Sentendole più tue.
0: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
3: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Ecco. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, certo, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna, certo, aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di
0: certo.
3: attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
3: Ce ne sono,
0: le lasciamo pescare a voi in ascolto, noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola Calasina, grazie di cuore per essere stati con noi.
3: Grazie a te e a voi. E se...

0: E questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europe Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao Paolo.
0: Come che fine ha fatto Una? Madonna, quanto mi piace Una.
1: Guarda, Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa. Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che devo dire per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi, questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta. È chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale, può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo. In realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non certo la vendita o i numeri.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo.
1: Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. E lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz, il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon, con Yannick Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eh beh, insomma...

Senti, vabbè, Soleria ormai nessuno ce l'ha più, le compagnie produttrici degli smartphone spendono magari 800-900 euro di suonerie e con 100-200 euro fanno tutto il resto del telefono, però ormai è demodé avere la suoneria, invece noi abbiamo la suoneria Kiss a volume tutta barra e basta, perché è l'occasione in ogni telefonata di riascoltare un po' di sana musica. Però a parte che la suoneria dovrebbe essere bassa, ma bisognerebbe proprio staccare tutto, perché sennò ti arriva il centro ricambi compatibili con la sua promozione proprio sullo starter di puntata. Però ce l'abbiamo fatta in tempo, avremmo potuto anche non raccontare questa cosa, perché non appena Giulia Mancini chiama noi siamo presenti, che il centro dei ricambi compatibili chiami oppure no. Tra l'altro adesso le telefonate di queste promozioni arrivano con l'intelligenza artificiale, no? Una volta si diceva col disco, adesso invece ci sono anche delle complicate telefonate interattive che, se non stai attento, parli mezz'ora con qualcuno o con qualcuna, perché spesso hanno queste voci avvenenti, e poi ti accorgi che invece di intelligenza artificiale si tratta. Ma non dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo parlare di ottima musica, quella che caratterizza ogni appuntamento di 7 va to 5, ma che soprattutto, insomma, e soprattutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare la musica, le chiacchiere stanno a zero, via con i fatti. New Entry Zona 25, torna Kylie Morgan con The Hell Cover Girl Part 1,

Gran voglia di muoversi, non sarà certo il caldo a fermarci, però diamoci una calmata, perché con queste temperature, tutta questa energia, tutto questo zompetticchiare, no? In maniera country western può sembrare situazione esagerata. Comunque, a parte gli scherzi, un peperino come Kelly Morgan dal suo album, che promette una vendetta, perché questo è solo il part one. You heard me at Today. Intanto Linda Ross

contenuta in The Early Years, il prezioso cofanetto che non deve assolutamente mancarvi, è quello che raccoglie tutti i successi principali di Linda Ronstadt. Ma attenzione, grande energia in zona.

fatto sentire ancora Olinio Sofoghera, che scatena tutto quanto lo studio e naturalmente tutte quante le oltre 80 emittenti collegate. E su queste sonorità, un po' in ritardo per la verità, andiamo a salutare anche Jean Rodriguez, che però insomma è sempre lui il mago dell'emittenza, ci manda in onda su tutto quanto lo stato di Rio de Janeiro in FM. Ma sapete che naturalmente la sua preziosissima emittente si ascolta anche online, come sono online ormai tutte quante le emittenti che fanno parte del circuito Alteradio, che quotidianamente si collegano con la redazione di 7va.fm. Abbiamo riaperto comunque in posizione 13 con i Million, che sono venuti fuori con Legend. Adesso è già tempo della posizione 10 più 7.

che abbiamo ascoltato in posizione 13 era fantastica, energia ancora, con questa New Day in posizione 10, in attivo di ben 7 livelli, una posizione al giorno guadagnata da John Corby. E naturalmente New Day non poteva che essere proprio la classica song che va ad essere title track e quindi intitolare tutto quanto l'ultimo

Sapete che la Ram 7 Vacu 5 abbraccia un po' il meglio di vari generi, e allora lo sapete, è uscita ancora Melanie C, forse la più attiva di tutte quante le Spice Girl di una volta. E allora ancora freccetta verde verso l'alto, conquista della posizione 7 per il brano che intitola il suo ultimo platter. Si tratta di Sweet Melanie C.

è davvero riuscitissimo. E allora Melanie si può proiettarsi verso le zone alte della nostra graduatoria. Eccola qui che l'abbiamo ascoltata in posizione numero 7, aprirà le danze dell'edizione weekend in cui ascolteremo solo la crema della nostra graduatoria. Non spostatevi le finestre, soprattutto quella dell'orario, perché sennò poi dopo duriamo ancora 2 o 3 ore, perché la musica buona ce l'abbiamo e quindi si fa presto a rimanere incantati, ipnotizzati e proseguire. Invece stiamo un po' sforando ed è tempo di darci appuntamento tra 23 ore e 30 circa per il prossimo aggiornamento di Ram 7-5. Eccola qui, l'avete riconosciuta tutti, è Love Walk Is In, una delle leggendarissime dei Van Halen, che hanno riproposto, anche per ricordare il grande Eddie, una versione in Expanded Edition di 51-50. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: All good day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All good day.
1: From 7 bar FM alter radio. All good day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All good day.
2: All good day. From 7BA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
0: From 7BA.FM / Alti Radio, All Good Day.
3: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su All Good Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7BA.FM per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sai mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso di calore che proviamo? Lo scopriremo, ma tra pochissimo, perché adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University ha dimostrato che alti livelli di ossitocina riducono drasticamente i livelli di cortisolo, ormai se ne parla tanto, dell'ormone dello stress, e abbassano la pressione sanguigna. In pratica, la dolcezza fa bene al cuore, riducendo i rischi cardiovascolari. Non solo, entra in gioco anche il circuito della dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa. C'è un fenomeno scientifico chiamato Helper's High, l'euforia di chi aiuta. Quando siamo dolci e gentili con qualcuno, il nostro cervello prova lo stesso identico piacere di quando mangiamo il nostro cibo preferito o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roy Ivers, In Your Name.

0: Rivers in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio l'effetto Zerbino o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora, il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.
1: Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua, come mi è venuta

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale All Go Day. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm. Grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Rabba giovedì 25 giugno 2026. La situazione generale. L'asse della robusta e dinamica struttura anticiclonica di origine subtropicale, responsabile delle temperature molto elevate di questi giorni, da oggi si inclinerà e traslerà dalla Francia verso l'Italia, per l'effetto di una saccatura in espansione dalla Groenlandia verso l'Atlantico settentrionale. Nei prossimi giorni l'anticiclone coinvolgerà direttamente anche l'arco alpino, favorendo un'ulteriore avvezione di aria calda e facendo aumentare ulteriormente i valori termici e limitando inoltre la probabilità di temporali. Dal punto di vista climatologico ci troveremo nella parte più calda della distribuzione storica trentennale e fino a 8-9 gradi oltre la media del periodo. Soprattutto tra il fine settimana e lunedì, quando si raggiungerà il secondo apice di questa ondata di calore, le notti potranno assumere carattere tropicale nei fondovalle più bassi. Il tempo previsto per oggi. Nuvolosità cumuliforme in aumento a partire dalle ore centrali, associata nel pomeriggio sera a qualche possibile rovescio temporale di calore a carattere locale, specie sulle Dolomiti e sui settori prealpini al confine con il Trentino. Altrove fenomeni più isolati. Vista l'elevata energia a disposizione, non si escludono locali fenomeni intensi. Venti deboli dei quadranti settentrionali, brezza in valle, minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve aumento, specie alle alte quote nel settore dolomitico, sulle prealpi a 1500 metri massima 23, a 2000 metri massima 21, sulle Dolomiti a 2000 metri massima 22, a 3000 metri massima 11 gradi. Il tempo previsto per domani. Cielo poco nuvoloso al mattino per alcuni modesti cumuli e qualche sottile velatura. Nel pomeriggio modesto moderato aumento della nuvolosità per annuvolamenti cumuliformi. Precipitazioni al mattino assenti, nel corso del pomeriggio probabilità bassa ma non si esclude qualche rovescio temporale locale specie sulle Dolomiti, mentre sulle Prealpi sarà meno probabile e più isolato. Tuttavia eventuali fenomeni potranno risultare anche di forte intensità. Temperature minime pressoché stazionarie, massimi in ulteriore lieve aumento, specie alle alte quote e ben superiori alle medie del periodo. Sulle Prealpi a 1500 metri minima 15, massima 24, a 2000 metri minima 13 e massima 21, sulle Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 22, a 3000 metri minima 7, massima 12 gradi. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quote in genere deboli a tratti moderati settentrionali, a 5-15 km/h a 2000 metri e 10-20 km/h a 3000 metri. Tempo previsto per sabato 27. Prevalente soleggiamento al mattino e con una modesta attività cumuliforme nelle ore pomeridiane, associata a nubi irregolari e qualche nube alta in serata. Precipitazione nel corso del pomeriggio, probabilità molto bassa, per rovesci o temporali di calore, specie in montagna. Temperature sempre molto elevate, fino a 8 gradi e oltre la media del periodo, con valori in ulteriore lieve aumento. Sulle Prealpi a 1500 metri minima 17, massima 25, a 2000 metri minima 14, massima 22, sulle Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 23, a 3000 metri minima 8, massima 12. Venti, brezza in valle e venti in quota debole o al più a tratti moderati, in prevalenza da nord-est, a 5-15 km/h a 2000 metri e a 10-20 km/h a 3000 metri. La tendenza per domenica 28. schiarite nella notte fino a cielo in prevalenza sereno al mattino, a tratti parzialmente nuvoloso per modesti cumuli di bel tempo a partire dalle ore più calde del giorno, con probabilità molto bassa di rovesci temporali di calore. Previsto il raggiungimento dell'apice del caldo, con temperature molto alte a tutte le quote, stazionario in lieve aumento nei valori massimi rispetto a sabato. Venti in alta quota dei bori orientali, brezza in valle. Lunedì 29, altra giornata prevalentemente soleggiata e molto calda, anche se le temperature massime appaiono in lieve flessione rispetto a domenica. Nel pomeriggio sera non si escludono isolati rovesci o temporali. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 4.400 metri, venerdì 4.600 metri, sabato 4.700 metri, domenica 4.700 metri, lunedì 4.300 metri. Prossimo bollettino 26 giugno.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10

0: 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. E un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito anche la costa settentrionale del Giappone. Escluso il rischio tsunami, non si registrano danni o feriti. Nella notte la terra è tornata a tremare anche ai Campi Flegrei, 3.6 la magnitudo, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne che ha confessato, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina residente a Melzo. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro sessuale a pagamento. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta Ombra Russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. MotoGP, ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martina, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Dalle teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule dei bimbi toccate temperature di 36 gradi, a Palermo sospese le udienze della Tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1.000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza, perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirata a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente... non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone diceva: No, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama...

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up, invece, per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Fa apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaio. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio della devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela, mentre si parla di oltre 10.000 dispersi. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile italiana. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima Corte Penale di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dall'avvocato difensore. Sono invece arrivate le motivazioni della condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini, che secondo la Corte d'Assise di Parma ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa di famiglia a Traversetolo. Standing ovation bipartisan alla Camera per Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il capo dello Stato, che ha reso omaggio alle donne e agli uomini che svolsero i lavori dell'Assemblea, ha quindi definito Matteotti e Rosselli martiri assassinati dal fascismo. Calciomercato, in corso l'incontro a Madrid tra il Real e il Como per Nico Paz. Gli spagnoli eserciteranno la recompra della centrocampista versando nelle casse del Como i 10 milioni di euro previsti dall'accordo. Si cerca di capire se ci siano le basi per costruire una nuova intesa tra i due club, visto che Nico Paz vorrebbe proseguire al Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve. Guardi, sono arrivate le gomme del camion.
3: Scusa, sei Ivano?
4: No, il supermarket del camion. Sono arrivate le gomme.
3: Allora, ho sbagliato il numero, mi scusi.
4: Ma non sono le vostre? No, non sono le vostre.
3: Sì.
4: E chi le viene a ritirare? Le portiamo noi?
3: Che cosa?
4: Le gomme del camion.
3: Quale camion?
4: Avevate ordinato 4 gomme nuove del camion.
3: Ma io sono un'altra che non ce l'ho il camion.
4: Ah, non ce l'ha lei il camion?
3: No, ma lei mi ha chiamato.
4: Perché le ordinate se non ha il camion?
3: Ma che cosa?
4: Le gomme.
3: Perché le ordinate le gomme? Chi la conosce lei?
4: Ah, apposta, allora la saluto.
3: Ha sbagliato il numero.
4: Grazie.
3: Prego.

Ma io dico, quando qualcuno vi chiama e vi dice sono arrivate, ma prendete la palla al balzo. Cioè, quattro gomme del camion costeranno, non so, 4-5 mila euro, se non di più. Le prendete, le ritirate, casomai ve le rivendete. Ma prendete la palla al balzo, ragazzi. Comunque, a parte questo, inizia Supermarket Show con voi. Daniele Dalmuto, già in maniera devastante, ha incominciato questa puntata. Molto imbarazzante, devo dire la verità. Ma il condimento della pasta che è ancora in cottura, sinceramente, oggi è molto, molto ricco. Quindi mettete la monetina nel carrello, che si parte.

Ed anche oggi puntuali torna il nostro almanacco del giorno dopo, che ricorda Beata Caterina Dorotei. La Beata Caterina Dorotei viveva in Toscana nel 400, era una maestra di scuola elementare, severa ma giusta. Si dice che insegnasse ai bambini a leggere usando solo proverbi e ricette di cucina. Un giorno, mentre spiegava la O di olio, un bambino le chiese se anche Dio si scrivesse con la O. Lei rispose: no, ma in Dio c'è tutto quello che è rotondo, il sole, la luna e la focaccia della domenica. Quando morì, il villaggio giurò che ogni volta che si impasta il pane, l'odore del forno diventa più dolce. È patrona delle maestre, dei fornai e di chi crede che la grammatica serva solo se profuma di casa.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, sì, scusi, gentilmente, noi non abbiamo capito bene questa storia della lettera O.
1: Io ne ho capito una parola.
0: No, dicevo che noi non abbiamo capito questa descrizione della lettera O della beata Caterina.
1: Caterina?
0: Sì, quella che viveva in Toscana.
1: Ah, non lo so io.
0: Cioè, era una maestra di scuola, se si ricorda, scuola elementare.
1: Ma quale scuola elementare? Io sono vecchia, sa.
0: Non lo so, però forse l'ha conosciuta perché questa Caterina viveva nel 400 circa.
1: Guarda, io non conosco nessuna Caterina.
0: Quindi la salutiamo.
1: Grazie tanto, arrivederci.

0: E qui facciamo un salto esattamente nella città di Como, dove trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo. Il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro. Avevano trovato un tesoro sottoterra che ora ha fruttato altri 295.233 euro. Il tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del ministero della cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di Officine Immobiliari. La SRL di Como, che nel settembre del 2018 trovò 1000 monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico comasco. Il decreto emesso dal Tribunale di Milano è la fine di una lunga vertenza che l'azienda ha intrapreso per vedersi corrisposto un premio che la legge quantifica in una dote non superiore al 25% del valore del ritrovamento. Secondo i consulenti numismatici di Officine Immobiliari, le 1000 monete romane varrebbero sul mercato internazionale tra i 9 e gli 11 milioni di euro, stima che il ministero dimezza essendone negata per legge l'esportazione. Il valore viene quindi indicato in circa 4 milioni e 901 mila euro sempre. Il ministero aveva poi ritenuto congruo un premio del 9,25%, pari cioè a circa 453 mila euro, salvo infine liquidarne soltanto 73 mila.
1: Pronto?
0: Pronto, mi perdoni, scusi, no, le volevo chiedere sta storia delle monete. Delle monete che avevano trovato a Como.
1: Io non so niente, guardi, non so niente.
0: Ma ne avranno parlato lì a Como?
1: No, non so niente, guardi. Non...
0: E chi le ha, scusi, chi lo sa quindi?
1: Non saprei proprio.
0: A chi chiamo?
1: Non lo so.
0: Mi dia un numero.
1: Non so rispondere.
0: Non conosce nessuno che parla, insomma, che sa qualcosa?
1: No, non conosco nessuno.
0: Allora niente.
1: Grazie, buongiorno.

E ritorniamo nel nostro album degli ABBA del 1975, quest'oggi con Hey, Hey Helen, un brano più rock rispetto alle altre tracce dell'album, con un riff deciso, energia e un testo che sembra parlare di una donna che sta prendendo in mano la propria vita. In questo pezzo ABBA mostra versatilità. Come notato nelle recensioni, l'album è probabilmente il più rock della formazione. Aiuta a capire che ABBA non era solo pop leggero, c'era una volontà di sperimentare stili diversi pur mantenendo melodie forti.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, le volevo chiedere se anche lei, secondo lei, è come abbiamo letto fino adesso, cioè un alternare tra rock e melodia.
0: Ma scusa, alternare che?
1: Alternare tra rock e melodia questo album, nello specifico.
0: Non ho capito niente, ci conosciamo, scusa.
1: No, stavamo parlando del disco degli ABBA del 1975.
0: Non lo so, non mi interessa, sto incazzata nera, scusami.
1: Come mai, scusi?
0: Ho dormito malissimo, la notte è bianca.
1: Ah, beh, mal di stomaco proprio.
0: Perciò così, mi dispiace, arrivederci, buona giornata.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, supermarket strade provinciali. Gentilmente, signora, mi perdoni se avesse riscontrato anomalie su via Doria Andrea oggi.
0: Che ne so io?
1: Non ha visto movimenti oggi, cose...
0: No, non ho visto niente.
1: Perché ha sentito che devono fare il sottopasso.
0: No, questo non lo so, guardi, da oggi non riesco a telefonare alle persone che mi devono aiutare e non si sono mosse nessuno. Io che devo fare?
1: Ma perché ha problemi con la linea telefonica?
0: Sì.
1: Ah, ok. Beh, però comunque adesso stiamo parlando, sembra che funzioni.
0: Ma che ne so, io devo parlare con delle persone che mi devono aiutare, non si muovono.
1: Ah, perché?
0: Da ieri sera, ma mi faccia piacere.
1: Sì, cioè da ieri sera che lei riscontra problemi con la linea telefonica.
0: Non riesco a parlare con queste persone.
1: Ma lei, scusi, sta telefonando, ha provato a telefonare anche da un cellulare o soltanto da linea fissa? Lei ce l'ha il telefono cellulare?
0: La linea fissa è sempre occupata.
1: Perché adesso sembra che io ho chiamato, ho trovato libero, dovrebbe funzionare, magari...
0: È sempre occupata, ma fa così.
1: Comunque ascolti, adesso...
0: Poi io ora devo telefonare perché mi devono venire ad aiutare per sistemare la cosa.
1: Sì.
0: E nessuno mi ha telefonato.
1: Allora provi a telefonare lei eventualmente.
0: Sì, io provo, ma come faccio?
1: Provi, faccia il numero.
0: Può avvertire lei?
1: Io mi occupo solo delle strade.
0: Ho capito.
1: Io l'unica cosa che le consiglio adesso quando attacco, lei con calma si metta vicino al telefono e provi a telefonare, vedrà che prima o poi qualcuno risponde.
0: Io sto facendo da questa mattina e da ieri sera che non riuscivo a dormire il nervoso.
1: Sì, stia serena perché tanto vedrà che prima o poi qualcuno chiama, non abbia paura. Lei provi, continua a telefonare, va bene?
0: La ringrazio.
1: Prego, buona giornata.
0: Altrettanto.

0: Amici di Supermarket Show Co torna con noi, è stato nostro ospite un po' di tempo fa, un artista, un cantante, lui si chiama Afrodis. Quest'oggi viene a presentare un estratto dal suo disco bianco Smeraldo, con un nome molto particolare, Trapsodia Popolare, ma non vado oltre perché è già collegato con noi telefonicamente. Afrodis, bentornato al Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi parliamo di questo album, un concept album bianco Smeraldo, che non è solo una raccolta di singoli, ma un vero e proprio concept album scandito da un prologo, un interludio e un epilogo. Da dove nasce l'esigenza di dare una struttura quasi teatrale a questo disco e cos'è per te questa luce bianco smeraldo che dà il titolo al progetto?
1: A me è sempre piaciuto, sono sempre piaciuti i concept album e ho sempre desiderato farne uno anche mio e che avesse appunto anche questi collegamenti che sono il prologo, l'interludio e l'epilogo. E col maestro Giancarlo Di Maria abbiamo deciso appunto di fare un concept album e su questa luce bianco smeraldo, che è per me la speranza anche dopo una situazione negativa di trovare la positività anche dopo qualsiasi ostacolo la vita ci presenti.
0: Afrodis, nel disco si passa con disinvoltura dal blues all'indie fino a toccare il liscio, il tutto unito dal tuo stile cantauto rap e dal lavoro del maestro Giancarlo Di Maria. Come siete riusciti a far convivere mondi musicali così distanti, apparentemente opposti, in un unico viaggio sonoro?
1: Abbiamo, io e il maestro Giancarlo Di Maria, abbiamo una notevole differenza d'età, quindi abbiamo provato a ibridare con questo esperimento i suoi suoni più classici, diciamo più relativi a generi quali il rock, il pop, l'indie, eccetera, ai miei un po' più rap, trap, e ci siamo messi lì. Lui ha fatto le musiche, io ho scritto i testi e abbiamo appunto prodotto delle canzoni che potessero ibridare i generi in maniera, speriamo, funzionale.
0: E da questo album abbiamo scelto di fare ascoltare il singolo Trapsodia Popolare. Due battute su questa canzone, qual è il messaggio che hai voluto dare?
1: Trapsodia Popolare è un brano che è anche tra i vincitori di Musicultura 2022, quindi io sono molto orgoglioso di questo brano. E si tratta di un brano con sonorità trap e liscio romagnolo principalmente. Il messaggio è quello che mi ha trasmesso mia nonna, diciamo, lei veniva giù dalla montagna, no? Come dico nel brano, e venivano spesso tacciati come lavoratori che non si impegnavano, che rubassero il lavoro, come appunto dico nel brano. Il messaggio è raccontare la storia fittizia di uno di questi personaggi.
0: Allora Afrodis, a questo punto, prima di lanciare il singolo, dei contatti, dacci un refresh dei contatti social che già ci hai dato la volta scorsa, però per chi volesse cercarti sul web dove deve andare?
1: Certo, allora mi trovate su tutti i digital stores e anche su YouTube come Afrodis col PH e la Y, mi trovate su Instagram come Afrodis.

0: A casa la pagnotta, vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta alla tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la sfoglia, poi Fernando parla della guerra, questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera,
1: questo posto non sembra la terra.
2: Veniamo giù dalla montagna, non si riesce più a campare.
3: Dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa la cassa 153. Stare con

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì.
1: Pronto, scusi il disturbo, il Corriere Bartolazzi. Gentilmente, signora, cosa fate con sto pacco? Poi lo venite a ritirare voi o lo dobbiamo portare noi?
0: Come?
1: Il pacco lo venite a ritirare voi o lo dobbiamo portare noi col camion?
0: No, no, io non devo ritirare proprio niente.
1: E che? Ma no, signora, qua c'è una statua. Non è. Allora, via. Una statua.
0: Ma io una statua?
1: La statua di
0: Mino. Chi te l'ha ordinata?
1: Non lo so, signora, qua è la statua di Mino Reitano, musicale, si accende pure, fa un casino, è due giorni che fa confusione qua. Scusi, che spengo.
0: Guarda, la può pure postare come vuoi, la puoi pure buttare via, perché almeno io non ho ordinato niente.
1: Ma chi l'ha presa, scusi?
0: E non ritiro niente.
1: No, no, ma la scarichiamo noi davanti casa, non è da pagare, la lasciamo lì.
0: No, non ho ordinato niente, non ricevo niente.
1: Ma chi l'ha presa? Scusi, chi ne aveva, perdoni, che io non, come faccio a mandarla indietro?
0: Chi l'ha presa? Io no.
1: Non lo so, lei me lo deve dire, Mino Reitano l'ascolta lei, mica l'ascolto io.
0: Ho
1: detto Mino Reitano, mica l'ascolto io.
0: Guarda, io non ritiro niente, perché non ho ordinato niente a nessuno, perciò mi dispiace.
1: No, però noi eventualmente, se non può venire, io lunedì mando un ragazzo col camioncino, gliela metto davanti alla porta.
0: No, non veni affatto, perché io non ritiro niente, non ho ordinato niente.
1: E chi, scusi un attimo, ma non è che l'ha presa qualcuno che conosce lei?
0: No, io non conosco nessuno che ha ordinato sta statua.
1: E chi l'ascolta, Mino Reitano?
0: No, io a te ti perdono, che c'è da fare? Io non ho ordinato nessuno, non ho ordinato niente, perciò mi dispiace.
1: Quindi
0: non ve ne può più, perché io non mi serve a niente.
1: La mandiamo indietro? Quindi la possiamo mandare indietro?
0: Sì, sì, mandala pure indietro.
1: No, perché è un peccato, perché è anche bella, insomma, fa arredamento.
0: No, mi dispiace, ma io non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Allora la mandiamo indietro, va bene, signora, grazie.
0: Sì, mandala indietro.
1: Va bene, la saluto.
0: Va bene, sì.

0: Non importa quanto piccolo sia un passo, se va nella direzione giusta, conta come un grande viaggio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo che se volete così riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato, basta collegarsi su Spotify alla sezione Le interviste di Supermarket, che troverete oltre che su Spotify anche su Amazon Music, su TuneIn e su Audible. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ma sono matta.

0: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano e il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Markfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in onda.

non quello piccolino tascabile, quello maxi formato, perché altrimenti non ci scrivi col pennarello punta larga, a scalpello magari. Che poi tra l'altro è controllato i livelli, che equivale un po', già che siamo ormai con l'estate addosso, in qualche maniera si sente, la temperatura pure. Beh, insomma, equivale, diciamolo pure, al chiuso acqua, luce, gas, roba del genere. Chiuso nel senso che se non paghi le bollette ti chiudono loro, però insomma si sa che è buona norma, quando è che si parte per le vacanze, dare una stretta a tutti i rubinetti in questione. A proposito di tutto, invece noi abbiamo le ruote larghe sulla console mobile e andiamo anche sulla sabbia asciutta tranquillamente, senza fermarci, e procedendo all'ombra del circolone, che poi si chiama ombrellone, insomma volevo ripetere ombra ombrellone ma non ci sono riuscito, continuiamo le nostre trasmissioni. Quindi quando tutti, oh, ma quando avete la pausa estiva, quando è che vi fermate? Noi ininterrottamente, come succede ogni anno anche d'estate, neppure a Ferragosto interrompiamo, stiamo sempre con voi, perché non possiamo

che possano così avere tutto il tempo di allineare la traccia, di metterla, farla un po' sospirare, assaggiarla da lontano, intuire di cosa si tratta e di cosa no. E una che va d'accordo con gli Extended Mix è Caterina DJ, che vi abbiamo portato più volte al microfono, ma che tornerà. Sapete che lei è divisa appunto dai piatti e anche da Mani

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All day.
1: From 7 bar FM alter radio. All day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All day.
2: From 7va.fm Nauch Radio, All Good Day.
3: From 7va.fm/LTRadio, All Good Day.
4: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su All Good Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sai mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso?

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University ha dimostrato che alti livelli di ossitocina riducono drasticamente i livelli di cortisolo, ormai se ne parla tanto, dell'ormone dello stress, e abbassano la pressione sanguigna. In pratica, la dolcezza fa bene al cuore, riducendo i rischi cardiovascolari. Non solo, entra in gioco anche il circuito della dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa. C'è un fenomeno scientifico chiamato Helper's High, l'euforia di chi aiuta. Quando siamo dolci e gentili con qualcuno, il nostro cervello prova lo stesso identico piacere di quando mangiamo il nostro cibo preferito o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roy Ivers, In Your Name.

0: Rorivers in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio l'effetto Zerbino, o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora, il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.
1: Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua, come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche, ma è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale Olgo Day. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm, grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/altiradio, Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Venezuela in ginocchio dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente francese Macron ha accolto la premier Meloni per il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni. Il summit si tiene a Cap d'Antibes. I due leader avevano poco prima visitato insieme il Museo Picasso. Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca, uccidendolo. È successo all'alba di oggi in un appartamento di Via Ghini, a sud di Milano. La vittima è un 39enne peruviano. Arrestati in flagranza 5 connazionali. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata con il ministro dei Trasporti Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far ripartire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia, Strisciuglio. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
0: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Pazza è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la ricompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà alla club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Yannick Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, sconfitto oggi da Nuno Borges a Maiorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo, dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7º titolo italiano, il 5º consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6º Lorenzo Macfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla Social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa, chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Capretto recuperato dai vigili del fuoco ad Agordo. Questa mattina, 25 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Agordo per recuperare un capretto precipitato in un dirupo. L'animale, che si trovava a circa 10 metri sotto il piano stradale, era rimasto bloccato senza possibilità di risalire. L'intervento si è concluso con successo. Epta Costan. Sciopero e restituzione stipendi. Nello stabilimento Epta Costan di Limana, oltre 600 lavoratori si trovano a dover restituire parte dello stipendio a causa di un errore nelle buste paga. La situazione ha portato a uno sciopero con un'adesione superiore all'80%. Il problema è emerso a seguito di un errore tecnico nella gestione dei cedolini di maggio. Siccità in Veneto, apertura anticipata della diga del Corlo. La Regione Veneto ha deciso di aprire anticipatamente la diga del Corlo, situata ad Arsier, come misura preventiva per affrontare la situazione idrica critica. Questa decisione mira ad aumentare la disponibilità d'acqua e a sostenere il sistema irriguo, intervenendo prima che la situazione possa aggravarsi ulteriormente. Donazione per Daria, nuovi ecografi all'ospedale di Belluno. L'oncologia dell'ospedale di Belluno e il distretto di Cortina hanno ricevuto due nuovi ecografi di alta fascia, grazie a una donazione legata alla campagna Un fiore per Daria. Questo gesto è stato realizzato in memoria della giovane vicepresidente scomparsa a 39 anni, con l'intento di trasformare il suo ricordo in un contributo per la comunità. Borgo Valbelluna, progetto per un nuovo palazzetto dello sport. La Giunta Comunale di Borgo Valbelluna ha approvato un documento di indirizzo per la progettazione di un nuovo palazzetto dello sport a MEL, candidandosi al bando nazionale Sport e Periferie 2026. Questo progetto rappresenta il primo passo concreto per colmare una storica carenza di strutture sportive nel territorio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

5 altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me tanto ne

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione. Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Ma eccolo il viaggio nel tempo che anche questo giovedì vi farà rivivere gli anni 70-90 con le leggendarie hit di Remember. Il rewind o riavvolgimento del nastro è iniziato e voi siete pronti ad addentrarvi nell'archivio di quei tre decenni? Che ne dite se ci rinfreschiamo un po' con la dance? Oh, indovinello enigma, questo è il significato di riddle in inglese. Infatti ora vi chiedo, qual è il brano che gli Eiffel 65 presentarono nell'estate del 99, lo stesso anno del motivo sin cui ascoltato con Gigi D'Agostino?

Sta arrivando e noi di Remember anche questa sera in diretta nazionale da fuori dei confini italici vogliamo farla esplodere qui, ora e sino allo scoccare della mezzanotte, ma per farlo abbiamo bisogno del vostro contributo. Noi ci mettiamo il ritmo, voi le articolazioni e i padiglioni acustici.

Captain Sensible, pseudonimo di Reynold Burns, storico componente dei Damned, cantante, chitarrista e bassista britannico con 7 album pubblicati, ma un successo internazionale raggiunto nell'82 con la pubblicazione di un singolo da sballo. Noi siamo i testimonial di una favola sulla scala delle 7 note che ha fatto da cornice canora a diverse generazioni e di giovedì in giovedì la riproponiamo sulle piattaforme radiofoniche che ci accompagnano in diretta e in replica.

Chiudete gli occhi, immaginatevi la vostra età nel 1986 e come eravate in quegli anni. E ci riporto ovviamente con la potenza della musica di 40 anni fa. Godetevi questa pillola di storia insieme ai Tamarri, ai Paninari, agli Yuppies, che amavano le Timberland, i Moncler e lo stile ambizioso a tutti i costi, ispirato alla New Romantic del pop britannico di band come i Duran Duran.

Giovedì 25 giugno, siamo con voi, per voi, pronti e confezionati a mo' di pacco regalo per entrare nelle vostre sinapsi neurali. Alberto De Gennaro, The Voice, da Torino, alla console di regia Margherita da Roma, il Conte Max e Maurillo, rispettivamente autore della playlist dei testi da Venezia, e Ostregheta, se vi divertirete, noi siamo quelli di Remember, JK, You and I.

0: Eccoci pronti a riascoltare certi artisti che ci fanno ripensare alla nostra adolescenza fatta di molteplici creazioni musicali dell'epoca 70-90. Molti di questi giganti, li abbiamo fisicamente persi, ma quello che nel corso della loro carriera sono riusciti a lasciarci attraverso vinili a 33 e 45 giri, oggi si fondono con apparati tecnologici più moderni. Perciò godiamoci lo scorrere veloce di questi 120 minuti di sound, non più attraverso la puntina di un giradischi, ma con la dinamica qualità audio di alta risoluzione. Questo è Remember, si apre il sipario e lo spettacolo cominci!
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro,
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Presenta
1: Remember, Remember.

Ma vi rendete conto con quale musica siamo cresciuti noi ragazzi degli anni 80? Ma che vecchi! Si diventa vecchi solo quando non sappiamo più divertirci. E voi, pseudo giovani di oggi, rosicate con i vostri idoli del momento. Noi boomer avevamo questo.

Meglio il mal di schiena che rimanere sul divano di casa a guardare le telenovelas turche, anche perché questa non è musica, ma vero patrimonio dell'umanità. E se i bronzi di Riace non fossero bronzei, anche loro si immedesimerebbero in provetti discotecomani, sì però, coprendosi i gioielli di famiglia. Era il 1981, chi si ricorda di questa canzone?

Ma gruppone di Remember, cosa fate nella vita oltre a lavorare? Let me go, seguitemi in questo viaggio. Noi non vi lasciamo andare incontro a programmi inconcludenti, perché abbiamo un cuore che pulsa all'unisono con il vostro. E quando i vostri pargoli vi dicono che siete giurassici, voi fategli sentire questa.

Prossima fermata per tutti gli hippie, i figli dei fiori e quelli che amano gli anni 70 e si ricordano ancora quando si trovavano al centro della pista da ballo. E poi partiva questo pezzo stupendo ed è lì che certe canzoni ci fanno tornare in mente ricordi che sembrano perduti. Un viaggio verso il mare con una macchina cabrio e il vento tra... E poi partiva questo pezzo stupendo ed è lì che certe canzoni ci fanno tornare in mente ricordi che sembrano perduti. Un viaggio verso il mare con una macchina cabrio e il vento tra i capelli, immaginando ad attenderci una meta esotica.

Anno 1986, una delle canzoni estive che ottenne un clamoroso successo conquistando il pubblico e le classifiche europee. Questo veniva proposto dagli Hong Kong Syndicate. Noi li ricordiamo per la presenza scenica in numerose tappe all'epoca del Festival Bar. Voi probabilmente per la canzone Too Much che ora ascolterete.

0: Ma dite la verità, noi ragazzi degli anni 70-90 avremmo mai immaginato che nel secondo decennio del 2000 i cantanti si sarebbero esibiti in mutande ai loro concerti? Seguivo giusto ieri i videoclip di Tony F, Tananai, Damiano David e mi sono chiesto quale fosse la voglia di trasgredire o di esibizionismo ai miei tempi. Per farlo, mi sono immedesimato in un fan di Alice Cooper o di Ozzy Osbourne che staccò la testa a morsi ad un pipistrello durante un concerto.
1: Remember la musica. Wonder mansionale dei ricordi.

La calma prima della tempesta. Questo avrebbe pensato uno sprovveduto partecipante ad un concerto di Ozzy, ascoltando placidamente Dreamer. Poi, inconsapevolmente, avrebbe visto sul palco il rocker britannico sognatore con in mano un pipistrello e... gnam! Il padrino dell'heavy metal che staccava la testa a morsi al mammifero, per poi sottoporsi a dolorose iniezioni antirabbica. Una sola domanda: ma perché? Per ripercorrere i dettagli di scioccanti aneddoti basta fermarci agli Who, e poi vi racconto il motivo.

Townsend, celebre chitarrista degli Who, aveva un rituale per scatenare l'entusiasmo del pubblico. Alla fine dei concerti spaccava la chitarra sul palco in una sorta di forma d'arte e la folla andava in visibilio. Ho provato a farlo pure io al termine di una trasmissione, rompendo il microfono e le cuffie, ma ora devo pagarle alla direzione. È evidente che l'inno generazionale di oggi è chi rompe paga.

Ed ora attenzione, chi segue da tempo Remember sa che ogni tanto io e i miei collaboratori ci lasciamo trascinare dall'ispirazione artistica ed è così che nascono progetti del tutto inaspettati. Oggi è una di quelle giornate in cui Margherita, Maurillo, il Conte Max e il sottoscritto si esibiscono live per voi, regalandovi una cover version che sarà disponibile nei principali digital store. Nel frattempo, vi lasciamo un piccolo assaggio e sono curioso di sapere se vi piace. Band, siete pronti? Vai con gli applausi!

Come non eravamo noi? Regista Margherita, li senti? Mettono in dubbio le tue capacità canore e nel contempo la nostra musicalità artistica. Malfidenti, non ci meritate! Del resto, che ci mancava? Gli strumenti? Vabbè, dai, ma se state lì a guardare il pelo nell'uovo!

Esiste un decennio definito argenteo della musica elettropop ed è quello di una formazione che dal 74 si dimostrò molto avanti con i tempi in quel periodo silver, che li vide assomigliare scenicamente ad extraterrestri. Gruppo musicale nato sotto l'egida della Tour Eiffel, a cavallo tra gli anni 70 ed 80, con brani quali Future Woman, Space Rock e il vero tormentone più gettonato, On the Road Again, loro The Rockets.

Sonorità elettroniche ed aspetto scenico dalle venature fantascientifiche. Chissà cosa avranno pensato gli ET della costellazione di Alfa Centauri, ascoltando le canzoni e vedendo i volti dipinti in argento, ma anche l'estetica spaziale, richiamata da delle tute in lamè. Esseri provenienti da altri mondi? Ma no! Solo coreografie eccentriche da piccoli astronauti. E a proposito di uomini dello spazio, ce n'è uno che si chiama David Bowie.

Anche il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler far luce sui segreti dell'Area 51, mettendo a conoscenza il mondo dell'esistenza di forme di vita aliene. Loro conquisteranno il pianeta o lo farà qualcun altro? Per questo, nella sua residenza attorniato da specchi giganteschi che ogni mattina consulta, lui chiede: «Specchio delle mie brame, chi è la divinità più potente del reame?» Beh, se conoscete la fiaba, il finale, già lo immaginate!

Ma iniziate a sentire anche voi la magia dell'estate? Si avverte già con il passaggio ad un abbigliamento leggero e colorato, in un design di moda che vi rende freschi anche senza ventilatore. Perché vi dico questo? Mi è caduto l'occhio su Maurillo e anche il Conte Max, i quali con il loro girovagare in canotte e mutande a pizzo nero non sono un bel vedere, per chi soprattutto giunge da ospite nella sede radiofonica dalla quale ora trasmettiamo. Almeno fossero depilati, visti così, mi sembra di essere allo zoo, nel settore dei gorilla. A questo punto manca solo quel ragazzone di Tarzan.

Comunicato ai direttori delle radio collegate live, remember che si stanno chiedendo se il format sarà presente anche nei mesi di luglio ed agosto. Ve lo dico già ora, dovevamo partire per Gerusalemme allo scopo di vedere il muro del pianto, poi ci siamo accorti che il nostro conto in banca è talmente esiguo, perciò anche qui c'è il muro del pianto, senza raggiungere il Medio Oriente. Trattasi dello sportello del Bancomat che spesso mi dice: chi sei? Che vuoi? Questa è la risposta. Sì, noi saremo in onda anche d'estate.

Walking in the street, camminando per strada, forse non avremmo mai la fortuna di incontrare il talentuoso Bruce the Boss Springsteen, ma a me è capitato invece di trovarmi a tu per tu con un energumeno sotto la sede della radio, il quale m'ha detto con occhio bieco: ho saputo che ieri notte il tuo collega Maurillo, finché ero al lavoro, ha dormito con mia moglie, è vero? Io gli ho risposto: ma non è vero, lei non gli ha fatto chiudere occhio per tutta la notte. Come lo so? Beh, c'ero anch'io. Today.

0: Come dite? Se l'energumeno citato poc'anzi ci ha poi menati? Ma no! La sensibilità è una forma di intelligenza ed io, con la massima semplicità, ho espresso il concetto di paura, quella di una donna che si sente sola quando il suo lui non c'è. E allora, pochi coglierebbero il suo disagio nell'averla trascurata. Ed è a quei pochi che va il mio più alto rispetto. Gli insensibili vanno schivati, lo dice in musica pure l'ensemble canadese Joe Trio, quelli di Back Home, Torna a casa.
1: Heading down this road again, don't know what's waiting there for me. I may find nothing but a handful of memories. I keep seeing your face in front of me.

Manovre orchestrali al buio, mi diceva nel fuori onda l'autore Maurillo. Ma non stavamo parlando di noi Casanova, con la signora di ieri sera, consorte di quel barbuto e possente biker che ci sta stalkerizzando da giorni, bensì il riferimento è tutto rivolto al duo di Enola Gay della Orchestral Manoeuvres in the Dark e dal 1980 in un brano dal tipico sapore synth pop.

The Sound of the Songs. A volte basta una sola nota per riaprire la mente ad una emozione che non se n'era mai andata. E quando una canzone ti prende l'anima, non è più solo musica, è quella pace interiore che tutti vorremmo possedere.

That's the way of the world, ovvero così va il mondo. Una canzone importante non passa soltanto in quei pochi istanti dall'ascolto dedicatole, ma a volte lascia una traccia vivida nel modo in cui ci si sente subito dopo. E certi ritornelli non arrivano per caso, tornano quando siamo pronti a ricordarli.

0: Ti vogliamo tutti bene, Barry, per ciò che hai saputo regalarci con le emozioni sprigionate da una voce che ha creato armonia tra innamorati, forse oggi coniugi. Ma ora mettetevi comodi e alzate il volume. Siamo in modalità Jimmy Bohorn.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Se sinora avete messo in movimento le articolazioni con Jimmy Bohorn, è arrivato il momento di raddoppiare. Quindi preparate le corde vocali in un invito non solo aperto a chi pensa di possedere un ugola d'oro, ma anche per chi, mosso da passione, decide di avvicinarsi all'affascinante mondo di Crystal Waters. Sì, proprio quella di Gypsy Woman.

Gypsy Woman, ma dite la verità, siete di quella categoria che ascolta ancora queste canzoni in vista del viaggio programmato verso paradisiache strutture ricettive, magari ispaniche? Sì, sì, alzate la mano, un piede e rimanete così sino alla fine del programma, in quanto, da carognoni invidiosi quali siamo, intendiamo far parte del cast di coloro che adrenalinicamente sognano Ibiza.

Mesi di lavoro estenuante, notti insonni, un'attenzione maniacale ai dettagli per il processo creativo di questo format, guidati dalla consapevolezza di avere un biglietto aereo gratuito per un fine settimana di Ibiza. Ma il nostro direttore ci dice: il prezzo dei voli è altissimo a causa degli attriti USA-Iran. Inevitabilmente dovrete accontentarvi di un viaggio con un pulmino delle scuole primarie, ma nella ridente località di Poggi Bonsi in Toscana. Ma almeno c'è la ribollita? C'è il caciucco alla livornese? Certo, ma il soggiorno non prevede bevande ai pasti e neppure il cibo, perciò mi sono venute in mente tre altre mete più sfiziose: Lourdes, San Giovanni Rotondo e Fatima.

In questo inarrestabile archivio dedicato ai ricordi indelebili della nostra vita, alimentiamo i variegati stili artistici, celebrando uno dei brani più famosi degli anni Ottanta, e così abbiamo reso omaggio all'unico superstite di quel mitico complesso, Nile Rodgers, cofondatore con Bernard Edwards e il batterista Tony Thompson degli Chic.

Da brividi, Dire Straits! Sono solo io ad essere innamorato delle performance di questa rock band britannica? Le menti geniali che la crearono dal nulla nel 1977 furono Mark e David Knopfler. Chissà perché Dire Straits. Questa è la traduzione italiana di gravi difficoltà, tempi duri o trovarsi con l'acqua alla gola. Certo, cosa aspettarsi se in gola c'è acqua e non un sorso di buon whisky doppio malto scozzese, come quello bevuto da una musicista di Aberdeen, Annie Lennox.

Ma dico, la volete ascoltare questa benedetta trasmissione? O preferite finire come quella suora che per miracolo si è salvata in autostrada, percorrendone un tratto in contromano nella Napoli-Salerno, distrattasi, poiché intenta ad ascoltare il rosario in radio, solo per l'intervento di una civetta della polizia ha evitato il peggio. Certo, le vie del Signore sono infinite, ma alla guida imboccate quella meno perigliosa. Ice MC e Alexia, It's a Raining Day.

0: yes, the bad times in life is like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine.
1: Torneremo la prossima settimana roboanti e scoppiettanti come sempre? Certo che sì! Forti oramai dei consolidati ascolti che ci danno la carica per sempre nuovi appuntamenti. Ci approcciamo a voi alla stessa ora, nella stessa sede radiofonica in versione integrale di 120 minuti, imponenti produzioni internazionali 70-90. E fidatevi, vale la pena di esserci! In redazione, la regista Margherita, il producer della playlist Conte Max, l'autore Maurillo e la voce gracchiante, stonata del visionario Alberto De Gennaro. Ehi, dico a voi, vi raccomando, non giocateci un tiro mancino, vi aspettiamo, love and peace!

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde? Il gioco

0: state ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza. Maracca.

Beh, esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole. Vita, uffato volare, salvar la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Sale, tira la pelle. Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza, a mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alza.

buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con

The Colors, pronto, come va? Nostalgia. E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

Brano del 1987, rifatto nel 2004 con Tom Jones, quella Pippo Nasty Guy. Un tormentone generazionale.

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Penso aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: le navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? E l'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto Aroncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un te pozza mare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il contro l'esodo. Se l'andata è tragica e ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima in coda con il bollino nero per combattere il caldo cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un pronto come va dei Colors mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutte le estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: la web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
1: Sex.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.